0: Marco Zamboni
1: e tutta l'orchestra. Grazie Peschiera, a voi. Meravigliosi davvero, grazie, grazie. Qua ora siamo pronti a contentare anche ballerini del liscio. Partiamo dalla mazurka estiva. Prego maestro, vai.

0: applauso per lui, signori, con È la mia vita, Diego Zamboni.
1: Grazie. Meravigliosi amici, davvero, grazie, grazie di cuore a tutti voi. Non poteva mancare, amici, la regina dei tanghi. La facciamo subito, maestro, dai, la compagnia.

0: Signore, al nostro Luca.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Arriva anche la Beghine, dai, medi.

perso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con un cielo d'un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ho finito le scuse.

È una dedica speciale sulla donna che voglio, a Mirella e tutti gli amici che erano con noi in crociera, a tutta la compagnia. Eccola qua, dai, tutta per voi. Ben terzinato.

0: signori, la donna che voglio, Diego.
1: Grazie a tutti. Grazie signori, davvero gentilissimi. E si continua con un bel Fox all'italiana, dai, la fisarmonica, Luca.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Despacito. Grazie signori. E arriva questa nuova canzone, eccola che arriva tutta per voi, Vivere a gentil richiesta. Dai, rallentiamo un po' il ritmo.
1: Vivere con l'idea di non vederti non è facile, è soltanto una questione di abitudine. Ogni giorno il tuo ricordo è dentro me. Vivere pensandoti ma ritornare a correre è l'unica maniera per rispondere a tutte le domande che ho per te. Passano stagioni, ricordi ed emozioni,

0: le nostre nuove canzoni, signori, questo era Vivere!
1: Grazie a tutti, amici! Davvero gentilissimi, grazie! Vi ricordiamo che tutte queste canzoni le potete trovare qui al palco in CD che avete, come troverete i programmini, abbiamo già stampato fino a gennaio tutti i nostri appuntamenti e troverete anche questo volantino che rappresenta questo bellissimo mini tour che faremo 2 giorni direttamente in Slovenia con tutta l'orchestra in un centro spa eccezionale, in una formula all inclusive, una serata danzante con tutta l'orchestra al gran completo e escursioni comprese. Se volete essere dei nostri in questa mini tour, in questa bellissima vacanza che faremo dal 25, 26, 27 di gennaio, trovate queste informazioni su questo volantino qui direttamente al palco. Teniamo sempre questa bella atmosfera, la voce di Marcella e il suo One Moment in Time, un omaggio alla grande Whitney Houston, lo facciamo così, Marcella.

0: Brava Marcella. Grazie.
1: Ma come fai? C'è un po' di studio.
2: Sì, dai.
1: Qualcosa c'è. Allora, belli, bravi, eleganti, grazie, con un ottimo repertorio. Questo è quello che dicono in sala dell'orchestra,
0: grazie,
1: di Diego Zamboni.
0: Meravigliosi, grazie. Bello, eh? Grazie, grazie di cuore. Onorato. Grazie, Gio. Gentilissimo. Teniamo alto il ritmo, dai, fino a quando arrivi, amore. Eccola qua, vai.
3: Vai, Gloria, questo è per te.

grazie, davvero meravigliose. Noi a questo punto terminiamo la prima parte, vi chiedo un applauso non per me ma per tutti i miei ragazzi, a tutta l'orchestra, al gran completo. Vi ricordiamo, programmini, CD qui al palco a vostra disposizione. Diamo la linea all'amico DJ, ci vediamo subito dopo. Grazie a tutti amici della Peschiera e buona continuazione. Grazie.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Pantani. Roi de Paris. Monsieur Pantani. Merci.
1: Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331 335 6565.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di lunedì 14 settembre al nord-ovest con nubi sparse, ampie schiarite poi sulle pianure lombardo-piemontesi, sereno altrove, nubi sparse anche al nord-est. Al centro avremo tempo sereno su Tirreno, sull'Adriatico, un po' di nuvolosità, infine al sud nubi sparse con ampie schiarite sempre sulla zona tirrenica, sull'Adriatico sereno, sereno anche sulle interne sarde. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, lunedì 14 settembre, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio, come state? Si comincia una nuova settimana insieme, qui al microfono il vostro Alo, come sempre, e in cabina di regia il nostro Max Quarti. Buongiorno caro, buongiorno anche a te, buon lunedì, se è lunedì per tutti, ma noi siamo qua per far che cosa? Per sollazzarvi, per accompagnarvi in questa giornata. Si torna al lavoro per la maggior parte delle persone, tanti bimbi ritornano a scuola, anche la mia Melody oggi ricomincia la seconda elementare, riparte con la seconda elementare, Isabel è diventata mezzana all'asilo, insomma si cresce, si diventa grandi e questo è anche un bel giorno proprio per tutti quegli studenti che riprendono la scuola con grande fervente entusiasmo, in bocca al lupo a tutti, so che anche per voi lasciare le vacanze, risedervi sui banchi di scuola non è semplicissimo, ma ragazzi, la vita è anche questa, si gode in vacanza e poi si torna sui banchi di scuola. Molto bene cari, tanti torneranno al lavoro, qualcuno è ancora in vacanza e noi siamo qua proprio per tutti, su il volume di Radio Liscio, che la festa cominci, vi aspetto.

E allora carissimi, diamo il là alle danze in questa giornata di lunedì 14 settembre. Molto caruccia perché, come dicevamo poco fa, insomma ricominciano le scuole. Sono momenti emozionanti anche per noi genitori. Stamattina la mia Melody e la mia Isabel si preparavano tutte emozionate, no, per il grande rientro. E vabbè dai, insomma sono quei momenti nella vita che bisogna gustarsi. Un calendario come sempre in Italia un po' spalmato. Diciamo che qualcuno ha già cominciato il 7 di settembre, tra questi Trento, Valle d'Aosta e Veneto, mentre il 14 ripartono oggi praticamente per lo più tutte le regioni. Per qualcuno, se non ho capito male, l'Emilia Romagna comincia domani, quindi ancora un giornetto in più di vacanza per qualcuno. Va bene cari, stavo anche leggendo dei vari ponti che ci sono, perché poi per noi genitori per organizzarsi qualche giorno è importante, ve lo dico già. Le vacanze di Natale per i bimbi iniziano il 23 di dicembre e termineranno il 6 gennaio, solo in Sicilia si andrà fino al 7, l'8, qualcosa del genere. Le vacanze inizieranno invece in Veneto, Toscana ed Emilia Romagna il 24 dicembre. La Pasqua sarà il 28 marzo e quindi vacanze brevi purtroppo dal 25 al 30 marzo. Solo a Trento la chiusura delle scuole, leggo, essere estesa fino al 31 di marzo. I ponti approvati dalle amministrazioni regionali includono il 2 novembre, il giorno dei morti, il 7 dicembre, che è lunedì che precede la festa dell'Immacolata, e niente, boh, forse il 7 dicembre permetterà un fine settimana lungo di 4 giorni, ma poca roba rispetto alle vacche grasse di un paio di anni fa, che c'era quel filotto bellissimo che durava 15 giorni di vacanza un po' per tutti. Va bene cari genitori, questo è quello che ci aspetta, e ovviamente un abbraccione come sempre a tutti i ragazzi e le ragazze che oggi ricominciano la scuola. Entusiasmo, che è la parte più bella della vostra vita, ma ancora non ve ne rendete conto, date retta a me. Va bene cari, venendo invece a quello che aspetta noi, un bel tour, tante belle feste, ce ne andiamo in Liguria, Avezzano Ligure, 61esima Sagra dell'Uva e del Vino, che sarà questo weekend, quindi noi iniziamo a raccontarcela. Sagra dello Stoccafisso a Badalucco, questo ad Imperia, anche questa molto bella. Poi è il weekend, questo sarà il weekend, dove si celebra una specialità, la salsiccia di Bra. Tu pensi a Bra e subito ti viene in mente la salsiccia. E poi per chiudere ce ne andremo in Emilia Romagna, prima alla festa dell'uva di Castellarano, provincia di Reggio Emilia, e poi alla sagra dei Caplet, questo a Portofuori in provincia di Ravenna. Molto bene, il menù è servito, non ci resta che metterci comodi e gustarci queste due belle orette insieme a tutta la musica ovviamente di Radio Liscio.

è di Luca da Salò. Il primo messaggio di oggi al 331-335-6565, provincia di Brescia. Ciao Alessio, oggi primo giorno di scuola anche per i nostri bimbi. Emozionati loro e un po' anche noi. Ti capisco, caro. Adesso finalmente si torna alla routine. Un saluto a tutta Radio Liscio. Ciao cari, un abbraccione anche a voi. Un abbraccione anche a quei due marmocchi o marmocchie, chi lo sa. Vanno a scuola. C'è anche Roberto da Cerea, Verona. Buongiorno Ale, si ricomincia sul serio. Fiere finite, si torna in azienda. Di buono c'è che ci accompagnate con la musica. Grazie caro. Un saluto da Cerea, Roberto. Vedi, c'è chi ritorna al lavoro, c'è chi riprende con la scuola. Questi lunedì di settembre portano dietro con sé tante cose, poi positive, negative, ognuno se la vive a suo modo. Di buono c'è che questo lunedì ci porta anche però delle belle feste che con la cliente almeno ci fanno viaggiare al weekend, diciamo così. E io ho subito due tappe pronti via per voi per iniziare a raccontarvelo questo fine settimana che arriverà, vedrete che arriverà. E allora dove ce ne andiamo? 61esima sagra dell'uva e del vino. Avezzano Ligure, provincia di La Spezia, e Sagra dello Stoccafisso di Badalucco, questa volta in provincia di Imperia, e che la festa cominci. Allora, la prima festa, quella di Avezzano Ligure, si tiene da venerdì fino a domenica, e allora andiamo a vedere di cosa si tratta. Allora, questo è un borgo collinare, siamo affacciato sul Golfo dei Poeti, e questa è una festa che celebra due prodotti ovviamente molto importanti per il territorio: l'uva matura di settembre e il vino che ne deriva, giusto appunto. Frutto di grande pazienza, cura e cultura, durante l'evento le vie del centro storico si vestono a festa con decorazioni a tema, stand gastronomici e angoli dedicati alla degustazione dei vini locali, in particolare dei bianchi profumati e minerali delle colline circostanti. I produttori offrono tutto in assaggio: vermentino, pigato, ciliegiolo e altri vitigni che raccontano questo bellissimo territorio. Tra l'altro in questo weekend ancora molti sarete lì in ferie, quindi insomma godetevelo se siete lì in vacanza. Però poi non manca anche la parte della cucina: focacce farcite, che ve lo dico a fare, testaroli al pesto, torte di verdura, salumi e formaggi locali, tutti serviti nei punti ristoro lungo il percorso, perché c'è una bella camminata dove poi nel mentre trovate anche musica dal vivo, spettacoli popolari, mostre artigianali e antichi mestieri. Pensate che c'è anche la sfilata dell'uva, quindi troverete dei carri decorati, dei costumi tipici, insomma un evento super contagioso per quel che riguarda l'allegria che anno dopo anno mette insieme il rapporto con la terra. 61esima sagra dell'uva e del vino Avezzano Ligure, in quel di La Spezia. Mentre invece dall'altra parte, in provincia di Imperia, Badalucco, vi aspettano per la 54esima sagra dello Stoccafisso. Anche questo si piglia il suo palcoscenico da queste parti. È un piatto importato nei secoli dai commerci marittimi, è diventato simbolo della cucina dell'entroterra ligure, che viene celebrata appunto con questa festa che ne esalta ogni sfumatura. Cucinato secondo l'antica ricetta badaluchese, con patate, pomodoro, pinoli, olive taggiasche e aromi dell'orto, viene servito in generose porzioni nella cornice del borgo. Accanto a questo, stand con specialità tipica, anche qua torte di verdure, focacce, dolci locali che non possono mancare in Liguria, e poi musica dal vivo, mercatini e alcune cosine come mostre fotografiche nel centro storico. Insomma, una festa che è un po' un viaggio, anche questa, nelle tradizioni autentiche della Liguria. E va bene, cari. Allora, cari vacanzieri che ancora sta Liguria ve la state gustando, segnatevi questi due eventucci per chiudere con la giusta mangiata, ecco, le vacanze, oppure prolungarle ancora un po'. Benvenuta Liguria in questa settimana. Già mi manchi tantissimo.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Monica e Paolo ci salutano al 331-335-6565 da Porto Sant'Elpidio. Hai capito? Bravi cari. Ciao Radio Liscio, noi siamo tra i fortunati ancora in ferie. Ultima settimana, spiaggia tranquilla, sole e tanta musica. Bravo, bravo, così si fa. Oh brava, chi ci ha scritto? Monica o Paolo, un abbraccio a tutti e due. E godetevi queste meravigliose Marche. E godetevi anche questa bella vita di coppia. Sapete perché ve lo dico? Perché i numeri sono impietosi. È uscita una ricerca, i numeri di una ricerca di Talker Research, riguarda gli americani, però insomma poco distante da noi. E cosa viene fuori? Che l'11% degli intervistati ha avuto con un chatbot almeno una conversazione definita romantica o sessualmente allusiva. Hai capito? Il 12% afferma inoltre di essersi sentito eccitato durante uno di questi scambi. Ma pazzesco. C'è una differenza anche tra gli uomini e le donne, come ovviamente, come riporta Study Finds. Il 15% degli uomini, poco meno di uno su sei, riferisce di aver flirtato con un sistema di intelligenza artificiale, contro l'8% delle donne, e sono sempre un pochettino più morigerate rispetto a noi scimmioni. Il 17% degli uomini dice che una conversazione con un chatbot ha prodotto uno stato di eccitazione rispetto al 9% delle intervistate. Ma vi rendete conto a che punto stiamo arrivando? Guarda, l'altro giorno io ho fatto un video simpatico, l'altro giorno, ormai è passato più di un mese, su Instagram, in cui scimmiottavo una di queste bambole di gomma che sono ormai perfette, no? Cioè dal punto di vista estetico, molto molto dettagliate e raffinate. Tu pensa quando ci metteranno dentro l'intelligenza artificiale e diventeranno questi robot bellissimi che praticamente o in versione lei o in versione lui saranno l'idealizzazione, no, dell'uomo e la donna, pur non essendolo, poi sempre a disposizione, sempre a dire sì. Quindi capite che ci saranno delle profonde crisi se andiamo avanti così qua tra gli uomini e le donne, perché quando hai di fronte qualcosa di automatico che ti soddisfa e ti dà sempre ragione, poi inizi a pensare che quella sia la vera vita. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, fra gli appartenenti alla generazione Z, quindi più giovani, il 27% dichiara di avere avuto conversazioni a sfondo sessuale o più in generale romantiche con un chatbot. La percentuale scende al 16% fra i millennial, al 9% nella generazione X e il 2% fra i baby boomer. A dir la verità, mi aspettavo qualcosa di più dai baby boomer, perché era il momento di dargli dentro questa intelligenza artificiale. Vabbè cari, per una persona su 4, concludendo, questo vale come tradimento. Il 24% degli intervistati considera infatti il flirt con un'intelligenza artificiale una forma di tradimento. Siamo proprio alla follia. Che ne pensate voi? Avete mai avuto queste chat un po' così col vostro chatbot? Non lo so, ma dove stiamo andando a finire? A tra poco cari, per altre due meravigliose tappe reali, concrete, vere, altro che chatbot.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

signori, sulle mani per Bra, meraviglia delle meraviglie, sono qui a raccontarvi il prossimo evento che passa dalle parti di energia contagiosa e il tutto ci porta in Piemonte, giusto appunto nella meravigliosa provincia di Cuneo, in quel di Bra, dove questo è il weekend più atteso probabilmente, perché c'è il festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra, noto come la festa della salsiccia di Bra, il festival della salsiccia, un evento bellissimo, gustosissimo, pieno di territorio, pieno di amici, un viaggio che è cominciato nel 2019, un evento biennale che mette insieme le eccellenze gastronomiche locali, giusto appunto, trasformando la città in un punto di riferimento proprio per tutti gli amanti del buon cibo e della cultura piemontese, come il sottoscritto. E quindi questo festival si svolge sotto i portici di Corso Garibaldi in piazza 27 settembre, così almeno geolocalizzate la zona, e ci sono appunto questi quattro prodotti che sono super protagonisti. Allora, il formaggio di Bra, il pane tradizionale, il riso Carnaroli e l'otto coltivati dall'azienda agricola all'Occo, e la salsiccia ovviamente e altre prelibatezze, poi come il porro di Cervere, no, tanto per dirvi un'altra delle cose che potrete assaggiare. Protagonista ovviamente è questa salsiccia unica nel suo genere, viene preparata con carni magre di vitello e pancetta di suino, viene consumata fresca, alle volte anche cruda perché è talmente buona che la metti in un pezzo di pane, ciaone, ed è disponibile sempre tutto l'anno. Allora, vado sul loro sito internet, c'è tutto il programma, il sito è brassfestival.com, tantissimi ambassador di primissimo livello come Antonino Cannavacciuolo, poi c'è Carlo Cracco, quale elenco davanti, la era Pasquale, Mammoliti, Michelangelo, Boffa, Gabriele, tra gli ambassador principali, e poi tutto il programma che anima la città in quattro giorni tutti da vivere. Allora, si comincia con la giornata di giovedì alle 20:30 al ristorante piemontese stellato Gran Galà della salsiccia di Bra, ci sono ospiti istituzionali, autorità, personalità varie. Venerdì alle 17 inaugurazione della piazza delle eccellenze col taglio del nastro delle autorità, dalle 18 alle 23 apertura degli stand gastronomici e via di Villaggio delle Regioni, e dalle 18 alle 24 in console un libero percorso tra i locali braidesi alla ricerca delle prelibatezze preparate con i prodotti di eccellenza di Bra. Venendo a sabato, il programma continua dalle 10 alle 19, il mercato è aperto con tutti i laboratori del gusto, le aree talk, c'è Antonino Cannavacciuolo che si incontra, c'è l'incontro con lui alle 11 all'ala stellata dei porti storici di Corso Garibaldi, poi viene inaugurata l'ala, dalle 12 alle 16 dalle 19 alle 22:30 piatti stellati, quindi piatti preparati da grandi chef e via per picnic in carrozza, Brass Life, concerto gratuito alle 21, insomma veramente andate sul sito internet perché poi il programma è molto dettagliato, e anche domenica programma simile naturalmente con tutto l'evento che comincia alle 10 del mattino e via di laboratori, inaugurazione delle ale, piatti stellati, concerto sabaudo fino al live serale. Un bellissimo evento di primissimo ordine con prodotti deliziosi. Signori, questo weekend Bra vi aspetta per deliziarvi come solo lei sa fare. E per quel che riguarda me, mi ha già belle che sedotto. A tra poco!

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Non perdete l'occasione di entrare a far parte del mondo di Radio Liscio dalla porta principale. Abbiamo riservato delle super offerte commerciali per voi, per mettervi in vetrina e su Radio Liscio e su Prima Antenna, nei momenti di punta in cui tutto il nostro pubblico ci guarda e ci segue, soprattutto il Radio Liscio Live. Spazi per voi dedicati per mettere in vetrina davanti al vostro pubblico di riferimento tutti i vostri prodotti e tutti i vostri servizi. Fatevi sentire, fatevi vedere, contattateci commerciale@radioliscio.it oppure 331 335 6565. Vi aspettiamo.

0: eccellenti. Sentiamo Alessandro Ceselin.
1: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev denominata Yalta European Strategy. Tra loro l'ex consigliere della CIA Petraeus, l'ex premier svedese Carl Bildt e il britannico Boris Johnson, che nel 2022, quando era in carica, fu il primo capo di governo ad accorrere a Kiev dopo l'offensiva russa e, secondo diverse fonti, sarebbe stato protagonista dell'altolà ai negoziati russo-ucraini avviati a Istanbul. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi negoziati. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington e ci sarebbe un dove e un quando il mese prossimo negli Emirati Arabi.
0: Timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso, sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera, e Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia, vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito la ricerca dei vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri della moglie, una 26enne di origine brasiliana caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la Camera Ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Eli Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Calcio, il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Hadžić, 3-2. Anche Lecce Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, seconda ora di Energia Contagiosa. Come state? 331-335-6565 è il nostro numero di telefono. È arrivato qualche messaggino, ci scrive Giuseppe da Sant'Agata di Militello. Ma te pensa, me lo sono andato a cercare e ho detto: ma dov'è? In Sicilia, in provincia di Messina. Ma che bello. Ciao caro, buongiorno Alessio, ti ascolto mentre porto il furgone in giro per le consegne. Siamo ripartiti, vacanze finite. Un saluto dalla Sicilia. Ciao caro, un abbraccione. Lo so, però dai, almeno se ti piace la nostra musica e la nostra compagnia, secondo me la giornata scorre più veloce. C'è anche nonna Elena da Cossato. Qua siamo in provincia di Biella, in Piemonte. Conosco bene nonna Elena, magari ci siamo incontrati. Io sono delle zone. Ciao Alessio, appena lasciato i bimbi a scuola, casa improvvisamente silenziosa. Un abbraccio cara nonna Elena. Anche mia mamma dice la stessa cosa, perché le bimbe sono tornate, erano al mare con loro, se ne sono spupazzate finché potevano, ma la pacchia è finita. Oh, si torna alla normalità. Però in realtà Copenaghen, così parlo ancora un attimo di turismo, si è beccata una bella riconferma come leader nel settore del turismo partecipativo. La capitale della Danimarca ha annunciato l'estensione di Compay, il programma che premia i visitatori in cambio dei loro comportamenti responsabili, trasformandoli in una piattaforma attiva tutto l'anno. Ed è bellissimo, cioè praticamente tu fai le cose bene, quindi usi la bicicletta, butti la spazzatura, poi ci sarà il modo di comprovarlo, non lo so, penso con dei video eccetera, però insomma lo scopo è incentivare un modo di viaggiare in cui il turista sia un protagonista attivo, quindi non ci capitino le cose ma noi attivamente le si scelga. Tra le iniziative disponibili, il riciclo di abiti usati, numerose attività educative dedicate alla sostenibilità e insomma coinvolge oltre 100 attrazioni, operatori locali, già 30.000 partecipanti registrati. Una bella cosa che ovviamente favorisce ancora di più questa Copenaghen, che già di sostenibilità è regina. E beh, sicuramente su certe cose dobbiamo imparare, perché poi sono anche importanti a livello globale, perché dovremmo impegnarci tutti quanti un po' di più. Va bene cari, ci impegniamo quantomeno a regalarvi sempre la miglior musica da ballo che c'è in circolazione, le nostre orchestre sempre sul pezzo, e quindi a voi Radio Liscio.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Welcome back, carissimi, ben ritrovati. Si parte per le ultime due tappe della nostra puntata di oggi, che già ci protrae, almeno col pensiero, con la fantasia, al prossimo weekend, grazie al racconto di tutte le feste che prenderanno vita nel weekend che arriverà. Abbiamo già fatto tappe splendide e adesso è tempo di recarci in Emilia Romagna. Prima a Castellarano, che è in provincia di Reggio Emilia, per il 55esima edizione della Festa dell'Uva, e poi ce ne andremo a Portofuori, che sta in provincia di Ravenna, per la Sagra de Caplet, tutti eventi che si tengono nel weekend. Allora, cominciamo dal primo, questa bella Festa dell'Uva che si tiene a Castellarano. È un evento che va avanti da oltre 50 anni, pensate un po', tutta la popolazione della provincia di Reggio Emilia, ma anche tanti curiosi vengono da queste parti in questi giorni, pensata su più giorni. Infatti l'evento comincia mercoledì sera e va avanti fino a domenica, quindi insomma ce n'è proprio da gustarvelo. Sabato e domenica pranzo e cena, mentre mercoledì, giovedì e venerdì solo cena. Ma non solo questo, perché tutto si snoda per le vie del paese, quindi ci sono mostre, spettacoli, stand, mangerecci, mercatini, degustazioni di vino, musica dal vivo, spettacoli teatrali e ancora gare sportive, escursioni nel territorio, presentazioni di libri. Non vi basta? Il mercatino dei bimbi e anche il corteo storico, cioè una festa veramente bellissima, ricchissima in questo luogo. Poi Castellarano, che è persa proprio tra i colli, con questo suo castello e questo paese bellissimo tra le colline, veramente un posto meraviglioso. E c'è questa rievocazione del 1300 con tutto il corteo storico. Questa si svolge domenica mattina e tutto il villaggio si trasforma, giusto appunto perché si presta, in un luogo medievale meraviglioso. Molto molto bello, veramente. C'è un programma tutto dettagliatissimo a partire da mercoledì. Ci sono degustazioni di vino, ci sono contest canori, mostre, come vi dicevo, aperto, ci sono camminate metaboliche con aperitivo, ovviamente tutto quanto da prenotarsi. Venerdì poi ancora punti ristoro, intrattenimento musicale, serata latina con DJ set alle 20:30 e suonano poi i Killer Queen alle 21:30. Vi dico anche chi suona sabato, che c'è una serata boogie, e poi invece domenica in conclusione mani in pasta, bello, antichi mestieri, villaggio contadino, trebbiatura, questo tutto al pomeriggio, bellissimo, programma splendido anche la domenica. E corteo storico che parte poi di nuovo alle 16 la domenica, oltre che al mattino, e la sera c'è l'orchestra di Roberto Gamberini per farvi ballare. Ecco, così vi ho dato più informazioni possibili su questo bellissimo evento. Però adesso vado veloce, perché ne ho un'altra di festa molto bella, che è la Sagra de Caplet. Questa si tiene a Portofuori, quindi passiamo in provincia di Ravenna. Anche questo un bel evento che si svolge su più giorni, infatti va avanti fino a martedì, e si celebra uno dei pilastri della cucina romagnola, il cappelletto. Pasta ripiena, farcita con formaggi e servita in brodo o con ragù, diventa la star di un evento che richiama buon gustai da ogni angolo della regione. Proprio percorso gastronomico che rende omaggio alla cucina casalinga, oltre ai cappelletti in diverse varianti, ovviamente anche piadine grigliate di carne, contorni dell'orto, mascarpone con i savoiardi, me lo faceva sempre la mia nonna, quanto mi piace, il tutto accompagnato da vini dei colli ravennati e da un clima di festa autentico, musica dal vivo, anche qua si balla liscio con orchestra del territorio. Insomma, una bella occasione per vivere una bella Romagna, bella genuina, fatta di sapori intensi e accoglienza, come sanno fare loro. Voilà, cari, ciao Emilia Romagna, che bella che sei quando ti presenti così.

0: di Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: I bambini italiani sono sempre più obesi e sarebbe colpa della pizza. Lo dice la BBC, quindi pigliatevela con lei. Dice che la pizza e la pasta ormai hanno preso il posto della dieta mediterranea e quindi i nostri bimbi sono in obesità, diciamo così. Allora, non gli si può dar torto da un certo punto di vista, perché i dati parlano abbastanza chiaro. Oltre il 40% dei bimbi italiani, dice la denuncia della BBC, tra 8 e 9 anni starebbe in sovrappeso. I luoghi dove si registra più tasso di obesità infantile sarebbe Ponticelli, proprio specifico, un quartiere nella periferia di Napoli. Secondo l'inchiesta inglese, i bambini italiani sarebbero tra i più sovrappesi d'Europa. Perché? Perché pasta, pizza e pane, che hanno preso talmente tanto il sopravvento, che la dieta mediterranea, no, quella del mangiar sano, delle verdure, della stagionalità, ormai non esiste quasi più. E a questo io ci aggiungo anche le merendine, tutta quella roba confezionata. Insomma, mangiamo male, soprattutto i bambini. Alle volte per comodità gli si dà roba così, però questi poi continuano a mangiare. Si verifica un problema dell'obesità, che comunque è un dato comprovato in Italia, ne parliamo spesso. Nel Regno Unito stesso l'obesità infantile è un problema molto grave. Da uno studio che parte dall'università di Oxford e dal College di Londra risulta che il 22% dei bambini all'inizio della scuola primaria e oltre il 35% alla fine del ciclo scolastico sono obesi. Solo il 10% degli italiani, conclude, segue la dieta mediterranea, il resto è propenso alla dieta delle 5P: pizza, pasta, patate, proteine e pane, con la Campania che è, diciamo, la regione dove il fenomeno è maggiormente marcato. Ora, ognuno punti il dito a casa sua. Ciò detto, è vero, c'è poco da fare, l'obesità infantile è un problema, ne parliamo spesso, troppa sedentarietà, poco gioco all'aperto, si mangia male, si mangia raffazzonato, tante merendine, pasta, pane, pizza a profusione. Comunque non si può ignorare il problema, va bene pure la BBC che ce lo fa notare, perché effettivamente ce l'hanno pure in casa loro. Va bene cari, un po' di dieta mediterranea per tutti e un po' di sano liscio per scaldare la pista e bruciare qualche caloria, come dico io.

Ultimi due messaggi al volo. Ci scrive Davide da Ospitaletto, che sta in provincia di Brescia. Buongiorno Radio Liscio, via, oggi si è ripresi con il solito tran tran. Vi ascolto quando riesco. Un abbraccione, ciao caro, ciao Davide. Un abbraccione anche a te, ci fa piacere. Quando puoi, noi siamo qua, E ci sono anche Carla e Franco, loro da Alba Adriatica, che è in provincia di Teramo. Sono andato a cercarmela. E quindi siamo in Abruzzo. Ciao Ale, noi siamo ancora al mare. Hai capito, bravi loro. E ci stiamo godendo questa splendida settimana di settembre. Poca gente, mare stupendo e Radio Liscio sempre con noi. Un abbraccio, un abbraccione a voi cari, mettetela a tutto volume in spiaggia, fatela sentire anche ai vostri amici e a chi può ancora in ferie. Chi invece non può si gode un bel weekend, quello che arriverà, e oggi l'abbiamo farcito già di tante feste e di tanti eventi che adesso andiamo a rivedere veloci veloci. Protagonisti della puntata di oggi, siamo stati in Liguria, dove ancora si festeggia questo fine settimana grazie alla 61esima sagra dell'uva e del vino di Vezzano Ligure in provincia di La Spezia, e della sagra dello stoccafisso di Badalucco dall'altra parte, Imperia. Tanti prodotti ovviamente locali tipici, da una parte lo stoccafisso gran protagonista, dall'altra invece uva e vino del territorio, che ovviamente ha molto da offrire. Bei vini beverini molto gustosi, a me piace sempre belli freschi i vini liguri. Ah, d'estate sono una meraviglia. Poi Bra, provincia di Cuneo, un weekend splendido che comincia in realtà già da giovedì, entra nel vivo, c'è il festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra. Quindi un evento bellissimo con ambassador super importanti, tra i quali Cannavacciuolo, tanti eventi, tante belle feste da tutte le parti, e un centro veramente ricchissimo, pieno di eventi con questi prodotti proprio al centro. E poi ancora ce ne siamo andati in Emilia Romagna per due feste che hanno concluso la giornata. La festa dell'uva di Castellarano in provincia di Reggio Emilia, dove c'è un programma molto molto bello, c'è uno spettacolare corteo storico, poi spettacoli, musica dal vivo, insomma giorni belli intensi. E per concludere anche la sagra del capelletto che si tiene a Portofuori in provincia di Ravenna, anche questa per tutto il weekend, anche qua spettacoli di musica, liscio, si balla, ci si diverte. Molto bene cari, questo era il programma di oggi e abbiamo appena cominciato qua un giorno dopo l'altro, una festa dopo l'altra.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: E allora carissimi, per oggi è tutto, l'appuntamento si rinnova per domani come sempre alle 7 e alle 14 qua sulle frequenze di Radio Liscio con tutta l'energia contagiosa che serve per affrontare la giornata. E poi sarà una bellissima settimana questa, tante novità, preparatevi, sabato sera mega festa alla Peschiera di Valdengo per inaugurare questa nuovissima stagione di live, di Radio Liscio Live, veramente una meraviglia, ci saremo noi, i nostri amici di Prima Antenna, sarà una grande festa e ci divertiremo parecchio, daremo il via ad una grande annata che abbiamo lavorato tanto per preparare e per portare in scena. Tutto questo per voi che siete veramente il motivo per cui questo motore ogni giorno si attiva, tutto il vostro affetto e tutto il vostro calore noi lo sentiamo. Grazie mille carissimi, spero di avervi tenuto compagnia come si deve, ci si vede domani dal sottoscritto e dal nostro Max in regia. Ciao caro, una buona giornata, sempre solo sulle frequenze di Radio Liscio. A domani, ciao!
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono 2,3 milioni gli alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in diverse regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra proprio questa mattina. L'ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, sarà la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporta la bocciatura automatica. Cambia poi la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca riferisce di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità ad un trilaterale con Washington, ma potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero. Testa a testa tra centro-sinistra e centrodestra alle elezioni politiche in Svezia, i primi, lieve vantaggio agli exit poll. Se sarà confermato faremo noi un nuovo governo, ha detto la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20%. A far notizia dopo il trionfo dell'AfD in Germania e anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%, avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Calcio, tre big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 il Como ospita il Parma e la Roma a punteggio pieno, fa visita al Torino. A punteggio pieno anche l'Inter che alle 20.45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno simpatici italiani, inizia la nostra ora quotidiana con i grandi successi del passato, il nostro archivio musicale che andiamo a rispolverare insieme. Oggi partiamo con due pezzi da 90, ci interpreta Athos Bassissi, Il Carnevale di Venezia e Creola. Buon ascolto!

Reola, la fisarmonica era quella di Athos Bassissi. Arriva Armando Savini con i prossimi due brani in programma, La mia ragazza e La bella di Torriglia.

0: vento non ce l'ha.
1: E dopo Armando Savini arriva Franco Bastelli, Vieni a vedere il mio paese. E a seguire un brano interpretato insieme a Ruggero Scandiuzzi, Bella italiana.

Bella italiana, le voci erano quelle inconfondibili di Franco Bastelli e Ruggero Scandiuzzi. Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, la nostra ora quotidiana con i grandi successi di sempre del liscio, della tradizione popolare e delle grandi orchestre italiane. Castellina Pasi con i prossimi due brani, Tutto per ballare, Adios Signora e Campagnolo.

E dopo aver ballato con Castellina Pasi, ci trasferiamo allo Sparone Folk Festival, edizione 2025, da cui abbiamo tratto questi due pezzi delle nostre valli. 10 anni fa e Stornellante Vagabondo.

Stornellante vagabondo in questa interpretazione particolare delle nostre valli, tratto dallo Sparone Folk Festival 2025. E adesso arrivano Renzo e Luana, così speciale e manda a quel paese.

E manda a quel paese, erano Renzo e Luana. Siamo quasi arrivati al termine, ma abbiamo ancora spazio per qualche brano. I prossimi due pezzi ce li interpretano Paolo Bagnasco e Mary Merolla, la fisarmonica di Paolo Bagnasco, la voce di Mary Merolla con Donne Italiane, e poi a seguire un cia cia cia dal titolo Splash.

Splash erano Mary Merolla con Paolo Bagnasco. Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Ci ascoltiamo un grande classico di Franco Bergamini, Mani in alto. E con queste note noi vi salutiamo. Io perlomeno vi saluto, vi do l'appuntamento domani. Ma i nostri programmi continuano. Mi raccomando, non perdeteli. Ciao a tutti, simpatici italiani. A domani.

0: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Buongiorno da Alessandro Cislin. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito ieri un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è venuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington. Potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump, peraltro, l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato a droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 a barile le quotazioni

buongiorno per tutto il giorno e soprattutto buon inizio di settimana. Siamo felici di essere insieme, siamo a metà di settembre e oggi è il 14. Insieme a noi, oltre che iniziare ovviamente la settimana, ci sono tanti ragazzi, tanti bambini che iniziano la nuova stagione scolastica con lo zaino in spalla e ancora un po' di pantaloncini corti, perché ovviamente fa ancora abbastanza caldo e possiamo ancora approfittarne di scorci estivi finali. E siamo felici di stare insieme con le migliori orchestre da ballo contemporanee, con le canzoni generazionali che hanno accompagnato le generazioni e poi ovviamente anche con il momento canterino con la chitarra. Tantissime sono le cose anche da raccontare. Ieri siamo stati reduci da un evento Admo in Tour con la partecipazione di Aido a Carpigliano Sesia, un'accoglienza bellissima, e avevamo promesso di mandare un abbraccio grande grande grande alla Proloco di Carpigliano Sesia, perché davvero fanno tante cose per il paese. Poi abbiamo finito con i fuochi d'artificio e ci siamo gustati questo spettacolo pirotecnico. Partiamo subito, ma prima ricordiamo il 331-335-6565, che ovviamente chi in televisione lo vede scritto in pancia al televisore, mentre invece coloro che ci seguono in diretta radio dobbiamo ribadirlo: 331-335-6565 per chi volesse interagire con noi attraverso gli sms o i messaggi WhatsApp. Prima carta, iniziamo il nostro viaggio nella melodia italiana con la generazione X e viene a bussarci la luna. Toc toc, apriamo la porta e troviamo proprio lei, Loredana Bertè. Prego regia.

0: Bussò, iniziamo così la settimana salutando anche il nostro Marco Sasso detto il Cinghia che ci guida alla regia, e quest'oggi è la cartella, posso dirlo che anche tu hai messo la cartella di scuola, perché bisogna entrare nella parte, condividere questo momento di gioia con i tanti ragazzi appunto che stanno iniziando la stagione. Torniamo alla Luna, che è stata un po' emarginata, la figura rappresenta un po' una persona sola dove le porte restano sempre chiuse, lei bussa, tac tac, e non c'è nessuno. Da questa canzone nacque il campanello, il citofono, perché lo sappiamo che è più comodo poi suonare il campanello. È un brano che dà voce agli ultimi, e in quell'anno ci fu una citazione di Mennea molto simpatica, chiamato la freccia del sud, perché dopo la vittoria mondiale Mennea, che grande corridore, ha ricordato con ironia di essere partito da Barletta, dove all'epoca non c'erano piste d'atletica, e si allenava correndo contro le auto, faceva le sfide. Ai tempi magari si poteva fare questa sfida, magari con le auto, con anche magari i motorini, dove magari l'umano correva più veloce del motore. Oggi ovviamente sarebbe impensabile. Altra carta, altra canzone, procediamo il viaggio con la generazione dell'orchestra da ballo contemporanee. Incontriamo Pietro Galassi, che ci porta in spiaggia a ballare, perché lì possiamo ballare proprio scalzi, come il titolo della canzone, Ballavi scalza con Pietro Galassi.
1: Ballavi scalza, e qui si balla, ragazzi.

0: Galassi per voi.
1: Ed era Ballavi scalza di Pietro Galassi, questa canzone che sa di libertà. Provate a ballare in questo istante medesimo, se siete in casa, se ci state seguendo in diretta direttissima su Prima Antenna, ballate con le canzoni, fateci sapere al 331 335 6565, e leggeremo all'istante immediato il messaggio che ovviamente ci raggiungerà. Settimana importante perché domani ci sarà il Festival di Sanliscio, ci sarà questo spettacolo, questo festival che è stato rinviato un po' per cause di pioggia, perché quando siamo in estate lo sappiamo che se fa brutto bisogna rinviare un po' gli eventi, però domani è stato garantito che farà bello, quindi ci sarà il sole anche di sera, la luna non si farà vedere e neanche la pioggia, quindi ci sarà questo grande evento con i tanti artisti, ci saranno canzoni nuove che poi avremo modo di ascoltare nel corso della stagione. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. E allora cantiamo un brano dedicato a settembre. Pensavamo prima di iniziare la diretta una canzone per settembre e ci è balzata questa, ed è un consiglio.

anzi è settembre, come il mese appunto che stiamo vivendo. Canzone di Antonello Venditti che ci riporta al 1986, proprio nel mezzo della generazione già millennials. Altra carta, altra canzone, generazione silenziosa in arrivo. Toni Dallara, come prima, ma forse no, più di prima.

diretta, direttissima su Radio Liscio Prima Antenna, questa Venere di Sony Amori, canzone da ballo che ha fatto ballare quest'estate durante le sue serate. E Venere è la dea della bellezza, e da lì nasce anche la fatidica frase essere venerati, perché appunto quando veneriamo ovviamente riempiamo di complimenti. Mentre prima la canzone, come prima, così facciamo anche la rima, del grande Tony Dallara, ci riporta al 1957 e consiglia appunto di amarsi ogni giorno. È una dichiarazione d'amore totale, dove appunto il testo esprime di amarsi ogni giorno, e come prima, anzi più di prima. E nel 57 c'era un'usanza solamente che l'elite poteva permettersi: centinaia di italiani salivano a bordo del treno simbolo del lusso e della modernità ferroviaria per scoprire le bellezze della penisola, i viaggi sul Sette Bello, che era un treno, un mitico treno appunto, che attualmente è fermo e sottoposto a un imponente e meticoloso restauro, però nel 57 davvero era qualcosa di innovativo, per piano piano poi tornare a viaggiare sui binari come treno turistico di lusso. Quindi lo aspettiamo, quindi davvero davvero un tuffo nel passato, questo è il caso di dirlo, è il passato che magari potrebbe tornare nel futuro. Altra carta, altra canzone, poi daremo qualche appuntamento prossimo della settimana, ma salutiamo anche Laura da Umbertide in provincia di Perugia, quindi parliamo dell'Umbria. Buongiorno a tutti voi, domani sera ci sarò a San Liscio, Laura, e augura una buona giornata a tutti all'ascolto in televisione e in radio. Brava Laura, che ti farà il viaggio e sicuramente assaporerai una bella serata ricca di musica, e anche lì ci sarà Radio Liscio Prima Antenna, che vanno un po' a tenere d'occhio quello che capita al San Liscio. Altra carta, altra generazione, generazione millennials, Luca Carboni. Eh sì, è Luca, è proprio Luca, è Luca lo stesso, è proprio lui, e lo dice anche il titolo.

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Sempre Luca lo stesso, con l'occasione salutiamo tutti Luca che sono sintonizzati con noi in questo momento, perché appunto è uno dei nomi più utilizzati negli ultimi anni, e facciamo anche gli auguri a coloro che oggi 14 di settembre festeggiano il compleanno, e mandiamo anche un abbraccio ai ragazzi che iniziano la scuola. Altri appuntamenti del weekend: ci sarà l'ultima tappa per quanto riguarda l'estivo il 19 di settembre, questo sabato, presso San Maurizio Canavese, con l'Admin Tour e la partecipazione di uno spettacolo varietà dove la musica italiana sfida la musica straniera insieme a Simona Sorbara, e in quell'occasione parleremo di Admo e di Aido, quindi cellule staminali, donazione di organi, con testimonianze, con medici che verranno a raccontarci, a fare un po' di luce su queste tematiche. Mentre Luca lo stesso, mi ricollego alla canzone, e una canzone che parla un po', diciamo con ironia, delle contraddizioni della società moderna e del cambiamento personale e sociale, dove solamente l'amore può risolvere tutto. Nel 2015, a proposito di contraddizioni surreali, c'era proprio la moda di creare degli eventi su Facebook così, no? Dove centinaia di migliaia di milioni di utenti partecipavano solo per spirito goliardico, ma soprattutto iniziavano le bufale, che non sono mozzarelle ma sono bugie in questo caso, surreali sul web. Quindi bisogna ancora oggi fare un po' attenzione, prendere certe notizie con le molle, non dare tutto per assodato e magari non lasciarsi andare al 100% sulla parte, diciamo, dell'intelligenza artificiale. Mentre di artificiale non c'è nulla, perché facciamo un salto nel passato proprio adesso con l'archeologia del liscio, con una canzone che ha fatto cantare miliardi di generazioni. Piccolo fiore il titolo della canzone, la versione che ascoltiamo è quella del Clan Italiano, dove ha iniziato un giovanissimo Marco del Clan, che oggi conosciamo e ascoltiamo spesso e volentieri. E qui è un salto nel passato, Piccolo fiore, il Clan Italiano, all'archeologia del liscio.

0: Marco Elkran, oggi lo conosciamo con Piccolo Fiore, una delle canzoni che fanno parte delle nostre tradizioni che cantano tutti. Quando c'è questa canzone si canta, si balla e lo sappiamo anche, l'abbiamo constatato in passato e anche poi lo constateremo in futuro negli appuntamenti domenicali alla Pescheria di Valdengo, quando ci saranno i pranzi cantati, che spesso e volentieri salta fuori Piccolo Fiore e la Peschiera si inonda davvero con questa canzone. Tante sono iniziative con Prima Antenna, con Radio Liscio, quindi il consiglio è quello di seguire costantemente le pagine social, i siti internet, diventate amici su Instagram, da tutte le parti, perché davvero sarete aggiornati in tempo reale su tutto quello che capita. Poi ovviamente seguendo le dirette, le tante cose le andiamo a raccontare all'istante. 331-335-6565, ricordo il numero per coloro che ci seguono in radio, mentre vado a pescare la prossima carta. Canzone acustica, torniamo a cantare in questo lunedì. Ci sgranchiamo le corde vocali e quelle consonanti. Ci colleghiamo con Piccolo Fiore, che era in Re maggiore. Allora, dal Re maggiore andiamo al Re minore. E una canzone in Re minore la conosciamo tutti, ce la cantiamo.
1: Avevo una ferita in fondo al cuore,

Nicola Di Bari, il cuorno zingaro, e ringraziamo anche il nostro Marco Sasso di Tolcigna, che ha messo gli effetti collaterali che si abbinavano con la canzone, il ridere e anche il cuore che batte. Altra carta, altra generazione, generazione baby boomers. Piero Focaccia in punta dei piedi. Permette, signorina? Mi scusi, permette? Avrei due cose da dire.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Salutiamo Elena Cammarone, che è sempre un piacere ascoltare. Questa era Andalusia con anche un video suggestivo che ci ha fatto un po' riassaporare l'estate per coloro che magari sono andati e magari per coloro che non sono andati, che si sono catapultati all'interno del video. Prima abbiamo invece ballato con Permette Signorina, che è un brano scritto da Bruno Lauzi per Piero Focaccia nel 1970, brano estivo e spensierato che racconta con ironia un corteggiamento leggero in una sala da ballo. E nel 1970, fine dell'anno, usciva nelle sale un film che ha spopolato. Sblocchiamo un ricordo per coloro che hanno vissuto questo momento e altri creeremo la curiosità ovviamente alle generazioni attuali. Uscì nelle sale, lo chiamavano Trinità, di Enzo Barboni, e questo film consacrò la coppia Bud Spencer e Terence Hill, inaugurando un filone di enorme successo basato su scazzottate comiche e ironia, ovviamente alleggerendo con il fine i toni cupi del western tradizionale. Davvero un bel ricordo, una coppiata vincente che furono anche grandi amici fuori dalle telecamere. Altra canzone, che minuti passano, e poi avremo anche modo di ascoltare il disco della settimana e poi lasceremo il collegamento a Ettore Andenna con Casa Andenna. Generazione X, arriva niente proprio di meno che Fausto Leali con Io amo, tu ami, egli ama, è tempo di innamorarsi. Che poesia ne è uscita, Marco? Sei rimasto con un'espressione interdetta. Wow! Ogni tanto la poesia, la vena artistica ci esce, fuoriesce da noi. Io amo, ma dove va a finire il cielo? Arriva. Atmosfera iniziale.

Al naturale, io amo Fausto Leali, anche noi amiamo essere in diretta e contemporaneamente su Radio Liscio Prima Antenna con Melodia Italiana. Siamo ai saluti, è stato un viaggio bellissimo che tornerà ovviamente domani. Staremo sempre insieme in questo orario, diretta direttissima in tutto il mondo, in tutta Italia, in tutti i dispositivi. Ringraziamo il nostro Marco Sasso e Tolcinia che ci guida alla regia. Ci salutiamo con l'ultima canzone e poi vi lasciamo con il disco della settimana dal titolo Tango nel vento, il grande Walter Losi, e a seguire Canzoni senza frontiere da Casa Andenna. Quindi rimanete con noi, rimanete sintonizzati, perché la giornata è appena iniziata e l'ultima carta prevede la generazione delle orchestre da ballo contemporanee, e troviamo una grande orchestra veneta, Rossella Ferrari e i Casanova. Il cuore batterà, il titolo della canzone, e il nostro in attesa di domani.

Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
2: Radio Liscio.
1: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il Napoli torna a vincere, la Juventus incassa la prima sconfitta nella domenica della quarta giornata di Serie A. Dopo tre KO di fila tra campionato e Champions League, il Napoli batte 1-0 il Bologna con una rete di Lobotka nella ripresa, centrando la prima vittoria stagionale al Maradona. Allegri soddisfatto dei suoi e con qualche rimpianto per le sconfitte con Como e Inter.
4: Con quella determinazione lì, con quella rabbia lì di portare a casa il risultato, non so come sarebbero andate le due partite di Milano e di Como. Io credo che i risultati non siano arrivati perché comunque ci è mancato un po' di rabbia in certi momenti.
3: Juventus KO 3-2 in casa del Sassuolo, Emiliani due volte in vantaggio, con Sebastiano Esposito e Bowie due volte ripresi sempre da Zegrova. All'ultimo respiro dei 4 minuti di recupero, l'ex Azic consegna la vittoria alla squadra di Aquilani. Spalletti prova a pensare positivo.
5: Non siamo stati bravi a portarlo fino in fondo, quello che avevamo costruito in alcune situazioni, però mi porto dietro il fatto di averla ribaltata la partita.
3: 3-2 anche Lecce Monza, doppietta di Koulibaly e Thiago Gabriel per i salentini, per il Monza segno Mangas e Zeballos. Oggi i match del Como che ospita il Parma e delle due ancora a punteggio pieno, Roma attesa dal Torino, Inter a San Siro con l'Udinese. Formula 1, Kimi Antonelli vince ancora. Nel Gran Premio di Spagna il leader iridato centra l'ottavo successo su 14 gare e porta 81 i punti di vantaggio in classifica sul compagno di scuderia Russell. Decisiva a Madrid una safety car che ha penalizzato Norris mentre era in testa. Il bolognese della Mercedes non lo nega.
6: Non è il modo in cui volevo vincere, credo che il risultato che mi meritavo era secondo. Lando comunque credo che si meritasse la vittoria, quindi mi è dispiaciuto per lui.
3: Quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. E in MotoGP Marc Marquez su Ducati trionfa nel Gran Premio di San Marino e aggancia in vetta la classifica piloti Jorge

Ciao bella gente, come va? Buon lunedì, inizia la settimana, il giorno più triste della settimana di solito. Oggi ricominciano un sacco di scuole, oggi si ritorna al lavoro, oggi è lunedì 14 settembre e grandi novità anche per Canzoni Senza Frontiere, quindi per me, per Radio Liscio in generale. Chi segue Prima Antenna TV avrà visto già che questa mattina dalle 10 c'era in onda in simultanea su Radio Liscio e su Prima Antenna TV in Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria il Wilmer Modat con il Cinghia doppio lavoro, stamattina doppio lavoro, fa la regia al Wilmer e poi fa la regia a me, per questo si comincerà a sbadigliare, a dire che è stanco, mi fanno cominciare presto la mattina, non sono abituato, cominceranno le lamentele del lunedì che vanno avanti fino al venerdì, poi sabato e la domenica no, è più arzillo, più divertito perché anche lui è in pausa. Quali sono le novità? Si sa che una volta c'era la trasmissione dell'estate, non so se ve la ricordate, si chiamava Giochi Senza Frontiere per quanto riguardava la televisione, non c'è più la trasmissione dell'estate. Adesso d'estate si va con le repliche. Si va con le repliche su tutte le televisioni perché si viene gestiti dai pubblicitari. Sono i pubblicitari che dicono periodo calmo, non le pubblicità si vendono a meno, ce ne sono meno e quindi anche i produttori televisivi, seguiti un po' anche da quelli radio, diminuiscono i prezzi, perché quando i prezzi degli spot televisivi arrivano a costare come quelli delle radio, anche quelli delle radio devono abbassare. Quindi l'estate è diventata un po', non dico una terra di nessuno, ma una terra di relax. Quando riparte tutto? Riparte tutto a metà settembre. E oggi è lunedì 14 di settembre, quindi siamo a metà settembre. E allora ecco che c'è il rinnovamento. Partono i nuovi palinsesti, partono le nuove trasmissioni, vengono ringiovanite o ristrutturate le trasmissioni in modo che si adeguino a quelli che sono i desiderata del pubblico e quindi quello che succede anche per noi, Canzoni Senza Frontiere. Cosa succede? Che da oggi si rafforza la collaborazione con Prima Antenna TV qui nel profondo nord-ovest, quindi da oggi il Wilmer è in onda anche lui in simultanea con Radio Liscio e Prima Antenna TV. Io ci sono come sempre dalle 11 alle 12, ma da oggi rullo di tamburi va in onda anche la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, quella che sapete che Canzoni Senza Frontiere va in onda dalle 11 alle 13 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Bene, la seconda ora, che non era mai andata in onda in televisione su Prima Antenna, da oggi va in onda anche su Prima Antenna TV in differita dalle 17 alle 18, che tra le altre cose mi ha detto il Supremo

cambia il pubblico, per cui ci sarà anche un pubblico nuovo che ci guarda, perché quelli che guardano dalle 17 alle 18 non sono gli stessi che guardano dalle 11 alle 12. Insomma, staremo a vedere. Da oggi, lunedì 14 settembre, un'ulteriore evoluzione di Radio Liscio e della sua collaborazione con Prima Antenna TV. Non dimentichiamoci che ci ritrasmette anche il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, provincia veneta di Belluno e non solo, ce ne sono anche altre di regioni, ma queste sono le principali. Allora, siamo pronti a cominciare? Il numero di telefono per mettersi in contatto con me, e vedo che c'è già un messaggio, è il 331-335-6565. Oggi vince Paolo di Genova, il primo che riesce a mandarci un messaggio. Ma io parto con il primo brano di oggi. Tu vida e mi vida, la tua vita nella mia vita, di Roberto Polisano. A Cuba! A Cuba!

io sono stato tre volte a Cuba e tutte queste bellezze di macchine e di donne le ho ammirate da vicino. Mi sono fatto due volte tutta la passeggiata che è lunga 8 km a piedi a La Habana. Allora, tra le altre cose, in questo momento con l'embargo americano hanno tutte queste macchine degli anni 50, bellissime da vedere perché le tengono proprio come nuove, hanno quelle e hanno quelle, però non hanno i soldi per mettere dentro la benzina perché non hanno petrolio, non hanno benzina perché c'è l'embargo, c'è questa litigata, Trump ha stretto ancora di più i cordoni della borsa, per cui Cuba è in grossa difficoltà anche con i medicinali, e quella è una cosa che non ha senso, perché puoi fare l'embargo sui mezzi di consumo ma i medicinali, cioè la gente non bisogna toccarla. Poi parleremo dell'intelligenza artificiale. Allora, fanno la gara, vi stavo dicendo, perché arriva per primo a mandarmi il messaggio. Oggi ha vinto Paolo di Genova, mentre Max di Ozzano in provincia di Bologna è arrivato secondo, è arrivato subito dopo. Bisogna che fanno la gara chi arriva prima. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso, Cinghia, Paolo di Genova, mi fate compagnia? Se no penso all'operazione. Sì, perché quando è il 17 è giovedì va a farsi operare il Paolo di Genova. Dai Paolo, che poi starai meglio. Mettimi una canzone, ti chiedo Ettore. Cinghia, la canzone Vorrei sentire sempre, cantata da Gabriella Ferri. Grazie, cari saluti. Il programmatore sta prendendo nota. Un de trois, proprio in italiano, eh? Un de trois, al posto di un de trois. Buon lunedì a tutti, potrei ascoltare Sei bellissima di Loredana Bertè. Grazie Ettore. Max di Ozzano in provincia di Bologna, certo Max, ciao. Ciao Ettore, saluti dalla piccola Australia. Ah, vedi, piccola Australia, è un isolone che la metà basta, e tu dovresti essere l'amico di Perth. Buongiorno Radio Liscio, una curiosità, ci sarà l'occasione di avere Prima Antenna anche in Umbria? Laura da Umbertide in provincia di Perugia, grazie e buona giornata. Prima Antenna di certo no, perché Prima Antenna va prevalentemente in Piemonte e Liguria e una parte di Valle d'Aosta. In Piemonte con il canale 14 del digitale terrestre, in Liguria con il canale 79.79, sempre del digitale terrestre. Però non so se Teleantenna si vede in Umbria, adesso me lo dirà il Supremo, è lui che gestisce tutte queste cose, le tecnologie, le frequenze, le televisioni che ci ritrasmettono e tutt'altro. Quindi si vede in Umbria Teleantenna Supremo, fammelo sapere. Ciao Ettore Cinghia, buon inizio di settimana, un saluto a Isabella di Roma da Graziella da Verniasco. Ormai adoperano Canzoni Senza Frontiere per salutarsi, è bello che sia così. Emily oggi ha cominciato la scuola, mi ha detto di salutare tutti, sì, anche il mio nipotino Edo oggi ha cominciato l'ultimo anno di asilo, sta diventando un gigante, per cui è partito, non era molto convinto, ma poi quando è dentro si abitua. Allora, eravamo ad una richiesta sempre di Paolo di Genova, che ci aveva chiesto Un amore così grande. Un amore così grande è una canzone del 1984, era stata scritta prima, era stata interpretata da Mario Del Monaco, ma poi Claudio Villo la prese, la fece sua e la presentò in una memorabile esibizione fuori gara al Festival di Sanremo del 1984. Eccola qui per Paolo di Genova, Un amore così grande, Claudio Villo.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Dalla Peschiera. Però
2: stasera l'energia è quella giusta.
1: Però ma tu, Marco

0: però.
1: Buonasera.
0: Però, ma tu, era il primo brano dalla Peschiera di Marco e Alice. A proposito, la Peschiera riprende anche lei questa settimana, da sabato prossimo, sabato 19, le trasmissioni in diretta con Radio Liscio. Quindi sabato sera ci sarà l'orchestra di Renato Tagliani e ricominciano le dirette su Prima Antenna TV e su Radio Liscio dalle 21.30 circa fino alla fine, 1:30. Qui stavo guardando che c'erano un centinaio di coppie. È talmente grande la pista della Peschiera che quando ci sono un centinaio di coppie che stanno ballando sembra vuota. Io ho provato a vedere 200-300 coppie che stanno ballando, quindi vuol dire 400-600 persone che stanno ballando in simultanea, anche di più, mi sta dicendo il cinghia nelle orecchie, in Peschiera quando ci sono i momenti di moltitudine. Allora, siamo al secondo vintage di oggi, la canzone più famosa dei Corvi. I Corvi era un gruppo beat degli anni 60 che ebbe il suo più grande successo con questa Un ragazzo di strada del 1966, che era la versione italiana, la cover di I Am a Miracle Worker, che era cantata dai Bronx, che era un complesso americano che poi confluiranno in un altro complesso. Vabbè, comunque, canzone del 1966 con la quale partecipano al Cantagiro con grande successo. Racconta la storia di un ragazzo che si autodefinisce un ragazzo di strada e che respinge una ragazza perché è appartenente ad un'altra classe sociale. Le dice: non sono tu ti prendi gioco di me, lasciami in pace, perché tu sei di un'altra classe sociale, non possiamo andare d'accordo. Un ragazzo di strada, I Corvi, 1900.

Era un ragazzo di strada dei Corvi. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita, lo so che ci sei sempre. Ciao Radio Liscio, quando riprendete le dirette del sabato sera? Ciao da Elvio, ma mi ascoltate quando parlo? L'ho appena detto. Ricomincia questo sabato 19 di settembre con l'orchestra di Renato Tagliani. Ripartono le dirette di Radio Liscio di Prima Antenna dalla Peschiera di Valdengo. Pietro Galassi ed Aurora Codazzi. Scusami, quando c'era quel film famoso che amare vuol dire non dover mai dire mi spiace, famoso, pieno di lacrime, di wow, tutti i film molto emotivo, amare vuol dire non dover mai dire mi spiace, che poi equivale a scusami, la stessa roba, amare vuol dire non dover mai dire scusami, quello non è vero, perché qualche volta scusami bisognerebbe saperlo dire. Pietro Galassi e sua figlia, non si dovrebbe dire, ma... Ah no, Pietro Galassi non è sua figlia, è quello... Pietro Galassi...

scusami, era Pietro Galassi ed Aurora Codazzi. Come si vive una diretta come questa di Canzoni Senza Frontiere con una moglie che è di là, che ascolta e guarda in cucina la trasmissione? Io cito il nipotino, perché oggi comincia la scuola, arriva qui come una vipera, ma se citi uno non puoi non citare le altre, e devi citare anche le altre nipotine, se no ci restano male. Io cerco di spiegare, ma hai ascoltato quello che ho detto? Ho citato il nipotino perché oggi lui comincia la scuola, l'ultima di asilo, devi citare anche le altre, se no non ti porto il caffè. Ecco, i ricatti subito, no? Queste qui sono cose di famiglia, non ridere cinghia, che tu fai lo scapolo e sti problemi qui non ce li hai. Allora sì, anche Cecilia e Vittoria sono andate a scuola, ma loro hanno cominciato mercoledì, lui cominciava oggi, per quello che è stato citato oggi, perché era un discorso conseguenziale su molti che cominciano le scuole oggi, perché molti cominciano le scuole oggi, molti le hanno cominciate la settimana scorsa, perché le varie scuole hanno deciso di recuperare dei giorni per riuscire ad incastrarli, a fare dei ponti, visto che in quest'anno scolastico di ponti ce ne saranno meno, perché le grandi festività capitano tutte di sabato e domenica. Diventa una cosa difficilissima. Allora, siamo a Mare Dentro, della Marianna Lanteri. Lei è brava e bella, vai Marianna, vai, anche lei.

Era Mare Dentro di Marianna Lanteri. Adesso ne vedremo sempre di più di questi filmati fatti con l'intelligenza artificiale. Vi ricordate cosa ho detto la settimana scorsa sull'intelligenza artificiale, che a me fa molta paura? Oggi tutti i giornali ne parlano, perché addirittura i mega dirigenti, gli amministratori delegati delle più grandi aziende mondiali che si occupano di intelligenza artificiale cominciano a dire: stiamoci attenti, perché rischiamo che ci scappi di mano. Qualcuno comincia a pensare ad un interruttore con il quale poterla spegnere, e Trump dice: no, si va avanti, perché chi arriva, noi siamo avanti rispetto ai cinesi, che sono quelli più pericolosi, ma andiamo avanti perché chi riuscirà a dominare l'intelligenza artificiale sarà quello che dominerà il mondo. Sì, e se poi sarà l'intelligenza artificiale a dominare il mondo, perché qualcuno dice addirittura in un decennio l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a far fuori l'umanità. Ragazzi, un decennio sono 10 anni, dura niente. Io vedo la nipotina, compiuto 10 anni la settimana scorsa, Vittoria, e sembra nata 2 mesi fa. Quindi 10 anni volano. Allora non facciamo sciocchezze per voglia di potere, di onnipotenza e di onniscienza, perché poi ci sono quelli che no, io voglio arrivare comunque a comandare il mondo, e poi ci resti dentro anche tu. Se sono preoccupati quelli che stanno gestendo le alte sfere dell'intelligenza artificiale, dicono: no, siamo noi che la stiamo facendo, ma siamo preoccupati, e siamo ancora più preoccupati noi. Quindi ragazzi, se vogliamo a tutti i costi farci del male, perché si sa che l'uomo è anche molto, la razza umana è anche molto masochista. Allora, Tu e così sia, di Franco Simone, del 1976, era tratta dall'album Il poeta e la chitarra. Tu e così sia fu arrivò fino al 4º posto della hit parade, quindi uno dei brani più significativi di Franco Simone, 3º vintage di oggi.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Sette giorni.

Sette notti, Matteo Tarantino con Bella Fanciulla accanto. Buongiorno Ettore, un saluto per te, Diana, a tutti, a Graziella, a Emily che è andata a scuola. Grazie per i saluti, un bacione per nonna e nipote Isabella da Roma. Buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Proseguono i messaggi sul 331-335-6565 mentre siamo arrivati al primo vintage di oggi, adorato dal Cinghia e dal Supremo. Amano queste canzoni, è una di quelle nuove che sono entrate nell'ultimissima classifica delle 200 canzoni più belle di sempre secondo la rivista Rolling Stone. È al 190° posto. Si intitola Fuck the Police della NWA. Il gruppo è l'NWA e tradotto diventa al diavolo la polizia, polizia va a quel paese. Cioè, tradotto letteralmente sarebbe la polizia. Fuck the police, gli NWA, 190° nella classifica delle canzoni più belle di sempre. Il Cinghia l'adora, si è alzato e è andato via.

è arrivato di qui anche la dolce metà a dire: ma questa è una canzone che hai messo tu? No, non l'ho messa io, è un vinile di Casandella e fa parte delle 200 canzoni più belle di sempre secondo la rivista Rolling Stone. Non l'ho messa io, l'hanno messa loro in classifica al 190° posto. Dopodiché mi ha messo la sua espressione migliore, che è stata quindi si equipara al Cinghia e al Supremo come gusto, la dolce metà, per cui va bene, come si dice, soprassediamo. Non saluto Prima Antenna TV, perché sappiatelo, Prima Antenna TV da oggi ritrasmette anche la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, però la manda in onda dalle 17 alle 18, quindi per il momento li saluto adesso, ma non per dopo, per oggi pomeriggio, e mando in onda La Caffettiera, che piace tanto ai bambini, dai. La Caffettiera è stata realizzata da Paolo Tarantino come musica, canzone, eccetera eccetera, ma il videoclip è stata filmata con l'ausilio del mio regista Marco Sasso, detto il Cinghia, perché è lui che ha fatto tutta l'animazione con il Ciuf Ciuf. Vai con La Caffettiera.

0: Din don, din don, è finita perfetta la caffettiera di Paolo Tarantino. Din don, è mezzogiorno di oggi, 14 di settembre 2026, lunedì, quindi spazio alle reclame e alle news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esplode la protesta a Taranto sul caso dell'ex Ilva. I lavoratori dell'indotto stamani in assemblea hanno proclamato 24 ore di sciopero a partire dalle 9 di stamani e stanno bloccando diverse strade dirigendosi verso il centro cittadino. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, domani tavolo a Palazzo Chigi. Ancora senza esito le ricerche

0: di petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia, vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, 8° successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta a 81 punti il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, 5° a Madrid, 4ª la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

seconda ora di oggi di Canzoni Senza Frontiere. Oggi è il 14 di settembre 2026, è il 257esimo giorno dell'anno, ne mancano 108 a fine anno, è Sant'Alberto ed è la giornata mondiale della dermatite atopica. Che cos'è la dermatite atopica? È una malattia di cui soffrono milioni di persone al mondo, che fa grattare, prude, per cui la si gratta e non si dovrebbe grattare perché lascia delle lacerazioni e deve essere curata per non riempirsi la pelle di non dico di bolle, ma di croste di tutti i tipi. Quindi resistete, andate a farvela curare dove potete farvela curare, perché ci sono dei paesi dove purtroppo non ci si può andare neanche a far curare la dermatite atopica, vuoi perché non ci sono abbastanza medici, vuoi perché la gente è abituata a soffrire, vuoi perché sono zone di povertà e che uno quando ha qualche cosa se la sopporta e basta, sopporta e basta. Va bene, seconda ora anche per Prima Antenna, da oggi la novità: Prima Antenna ritrasmette anche questa seconda ora in momento cruciale, che è quello dalle 17 alle 18 tutti i giorni nel pomeriggio, dal lunedì al venerdì. La seconda ora di Canzoni Senza Frontiere va in onda anche su Prima Antenna, sul canale 14 del digitale terrestre in Piemonte e in una parte della Valle d'Aosta, e sul 79.79 sempre del digitale terrestre in Liguria. E il primo brano di oggi parte con la donna che ispira i sogni diciamo così erotici del nostro Cinghia, la Sofia. L'ascoltiamo come front woman di Come Quando Fuori Piove della Suonami Band.

Ed è come quando fuori piove. Cuori, quadri, fiori, picche, che sarebbe la frase come quando fuori piove per ricordarsi l'ordine in cui disporre le carte da gioco. Come quando fuori piove, cuori, quadri, fiori, picche. Ed era la Suonami Band con l'ineffabile, sensuale Sofia come frontwoman. Ciao Ettore, messaggio al 331-335-6565. Non sapevo che in Francia le radio dovessero trasmettere una certa quota di canzoni in lingua francese, quindi niente brani in inglese 24 ore su 24. Qual era la regola a Radio Monte Carlo? Un saluto a tutti, Silvano di Busto Arsizio. Allora, la regola di Radio Monte Carlo era ABCA. Veniva fatta su quattro canzoni, un italiano, una francese, una inglese e un'altra italiana. Questa era il quartetto di musica nell'ordine in cui doveva essere mandato ed è sempre stata la regola, almeno fino a quando non ci sono stato io, nel 1978, della messa in onda delle canzoni di Radio Monte Carlo. Soddisfatto Silvano? E allora andiamo avanti con il vintage di oggi, che è il quarto vintage di oggi. I Pooh hanno partecipato una sola volta al Festival di Sanremo, quando nel 1990, e presentarono una canzone, Uomini Soli. La particolarità di quel Festival di Sanremo era che c'erano le canzoni italiane e poi dovevano essere cantate in inglese da star internazionali. E allora, in italiano la canzone era Uomini Soli, il titolo inglese era Angel of the Night, Angelo della Notte, e la cantava Didi Bridgewater. Ma i Pooh cantavano la loro in italiano, che era Uomini Soli. Vengono, partecipano per la prima volta e poi non verranno mai più a Festival di Sanremo e vincono il Festival di Sanremo con questa Uomini Soli. Siamo nel 1990, i Pooh.

Uomini soli erano i Pooh. Nel 1990 con questa canzone vinsero Sanremo. Intanto Silvano mi dice: soddisfattissimo, grazie, sono incuriosito dal dietro le quinte ed è sempre un piacere ascoltarti, grazie. Ciao Silvano, ciao Silvano, ciao virgola Silvano, dice lui, ciao Silvano, tutto attaccato, dico io. Allora, siamo a Canzoni Senza Frontiere, Autumn Edition, perché l'autunno meteorologico è cominciato il primo di settembre. Diciamo che il tempo prevede dopodomani, mercoledì. Intanto la cosa bella qui nel profondo nord-ovest dove vivo io, nel cuore del Monferrato, le temperature non supereranno più i 25 gradi, va benissimo. Di notte 15-16 gradi al massimo, perfetto. Per me tutto l'anno potrebbe andare avanti così, senza nessun problema. Comunque l'autunno comincerà ufficialmente il 23 di settembre, quindi andiamo al mercoledì della prossima settimana. Ma quello meteorologico, quello è quello astrologico, quello meteorologico invece per gli scienziati e per quelli che fanno la meteorologia è già cominciato, ma non avremo più lo stracaldo, questa è la cosa importante. Avremo un po' di piogge qui nel profondo nord-ovest dopodomani mercoledì a partire dalla sera. Allora, intanto noi andiamo avanti tranquilli con le nostre musiche. Prima scaletta della settimana, oggi lunedì 14 di settembre, Made in Italy. Quante cose ci sono fatte in Italia che girano per il mondo e che sono apprezzate, perché dite quello che volete, ma quello che facciamo noi nella moda, nel mangiare, nell'automotive, nell'automobile, nella linea, nel gusto, retaggio della cultura che ci segue da secoli, secoli e secoli. Il Made in Italy in tutto il mondo è apprezzato ed ammirato, così come quello che ci canta adesso Diego Zamboni.

0: La nostra Giada dice non fumate, non fumate.
1: Sì maestro, ma Giada dice anche la gomma ti può aiutare. Qui non si chiama gomma.
2: Come si chiama Walter?
1: Si chiama cicles.
2: Ah davvero?
1: Sì.
2: Allora adesso lo imparo.
1: In Piemonte cicles.
2: Cicles. Dai dai che semplice, eh.

0: Non fumare.
1: Grazie.
2: Non fumare, era Franco Bagutti e la sua orchestra. Parliamo dei nati e dei morti di oggi, 14 di settembre. Nasce Giovanni Borghi, grande industriale italiano, si inventò la Ignis. E io me lo ricordo perché a Monte Carlo, quando io ci vivevo, inizio anni 70, lui era un abitué del casinò, lui e la figlia. E mi ricordo una serata, perché d'estate il casinò veniva spostato giù alla spiaggia, di fianco alla spiaggia della Rotò. E c'era quindi il casinò su di sopra nella piazza solita e giù da basso, e quella sera Giovanni Borghi con sua figlia, stiamo parlando del 1970, perse in un'ora e mezza 200 milioni di lire, che all'epoca era una cifra spropositata. E mi ricordo lui che si alza, uè che sera, per lui parlava solo dialetto, uè che serata DM. Disse: cameriere, un gelato al cioccolato. Cioè, dopo che aveva perso 200 milioni di lire, si soddisfece con un buon gelato al cioccolato. Era un grande. Franco Califano è morto il 14, è nato il 14, è morto, sì, è anche morto nel 2013, ma è nato il 14 di settembre del 1938. Pietro Germi, grande regista italiano, il ferroviere, divorzio all'italiana, doveva fare Amici miei, invece poi è morto e quindi l'ha fatto Monicelli. Pietro Germi era nato il 14 di settembre del 1914. Sam Neill, attore britannico, era irlandese, che i film, come lo ricordo, Caccia all'ottobre rosso con Sean Connery, era anche lui sul sommergibile russo, e poi Jurassic Park. Jurassic Park è stato il professore che arriva in mezzo ai dinosauri. Renzo Piano, dunque, era nato nel 1947, Sam Neill, ed è morto nel 2000, l'anno scorso, no, quest'anno, nel luglio di quest'anno, nel 2026. Renzo Piano, vabbè, un grande, un architetto che ci viene riconosciuto fra i numeri uno in assoluto del mondo, non solo perché ha rifatto in un anno velocemente e in modo molto stabile il ponte Morandi. E poi è nato, perché tuttora vivo, Renzo Piano, nel 1937. Nel 1983 nasceva, il 14 di settembre, Amy Winehouse, purtroppo è morta dopo una vita abbastanza intensa e piena di vicissitudini, soprattutto con alcol e droga. Chi è morto il 14 di settembre? Niente popò sul Totò di meno che Dante Alighieri. La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, furbendo la capelli del che gli avea di retroguasto. Poi cominciò: tu vuoi che i novelli? Posso andare avanti fino alla fine, perché una volta ce le facevano studiare a memoria. Grace Kelly è morta nel 1982 in un incidente d'auto con sua figlia. Sua figlia è riuscita a uscire dalla macchina senza problemi. Lei invece è morta poche ore dopo all'ospedale di Monte Carlo. Giuni Russo, una voce incredibile, è morta nel 2004, giovanissima, questa voce meravigliosa che è stata apprezzata per due decenni almeno nell'ambito della musica italiana. E poi nel 2009, il 14 di settembre, è morto Patrick Swayze. Patrick Swayze è stato l'eroe di Dirty Dancing, Balli Proibiti, e Ghost ha fatto piangere decine di milioni di persone nel mondo. Bene, siamo al secondo ed ultimo vinile di Casa Andenna di oggi, Space Oddity di David Bowie. Allora, Space Oddity è 189esimo nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, secondo la classifica della rivista Rolling Stone del 2024. Stranezza dello spazio, Space Oddity di David Bowie. Pensate che è stata cantata dal comandante colonnello della Expedition 35, Chris Hadfield, che ha intonato la canzone a bordo della Stazione Spaziale Internazionale con il testo in parte modificato prima di rientrare sulla Terra. È Space Oddity del 1969, grazie moglie per il caffè, vinili di Casandenna, David Bowie.

È stato il brano più venduto nel Regno Unito di David Bowie, questa Space Oddity, del 1969. E andiamo con Castellina Pasi, che è sempre molto, come dire, romantico e invita alle gioie dell'amore. Difatti è la stagione dell'amore. L'autunno, sì, potrebbe essere una stagione dell'amore, la stagione delle castagne, dei funghi, dei tartufi, delle foglie che cadono e anche di un rilancio dell'amore, dei nuovi amori. Dopo quelli dell'estate ci sono quelli dell'autunno.

La stagione dell'amore era Pamela, la frontwoman di Castellina Pasi, mentre siamo al quinto vintage di oggi, i miei giorni felici, la storia di i miei giorni felici. Allora, aspetta che sono ancora su Space Oddity, i miei giorni felici è Santino Rocchetti che la canta e che è il secondo singolo di un gruppo statunitense, Wes and the Iredales, pubblicato nel 1967. Poi lo riprende Santino Rocchetti 10 anni dopo come lato B del singolo Amado Mio. La canta, grande successo benché siano passati 10 anni, e noi ci ascoltiamo quella versione, quella di Santino Rocchetti, che sarà fra gli ospiti del Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80 a Luino il 10 di ottobre, quindi comincia a mancare poco tempo, cosa mancano? 26 giorni. Sì, lo presento io con Elisabetta Viviani. È stato un grande successo, è la terza edizione quest'anno, ci sarà anche lui che è del 46, quindi un coscritto, Santino Rocchetti, brano del 1977, I miei giorni felici.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Questa proprio non me la ricordo. La messa, il mio programmatore, grande conoscitore di canzoni italiane, Quando fa notte di Mister Domenico. Oh, non si può conoscere tutto nella vita.

Era Quando fa notte di Mister Domenico e siamo al Cinecalendario. Qual è il film abbinato a oggi, 14 di settembre? Ebbene, il film è Ragazze interrotte del 1999 con Winona Ryder e Angelina Jolie. Ragazze interrotte esplora con sensibilità e profondità il tema della salute mentale, affrontando il difficile percorso di chi si trova ai margini della cosiddetta normalità. Ambientato alla fine degli anni 60, racconta la storia di una giovane donna, Susanna, che viene ricoverata in un ospedale psichiatrico dopo un tentato suicidio. Lì entra in contatto con altre ragazze che convivono con disturbi mentali, tra cui Lisa, figura carismatica e disturbante. Durante il suo soggiorno in ospedale, Susanna vede alla televisione la lotteria per il reclutamento di nuovi soldati da mandare in Vietnam. Il primo numero pescato, e questo è uguale alla realtà storica, è il 258. Il 258 doveva essere il giorno dell'anno, che siccome il 68 era un anno bisestile, il 258 era il 258esimo giorno dell'anno ed era il 14 di settembre. Oggi io vi ho appena detto che è il 257esimo giorno dell'anno, ma perché quest'anno non è un anno bisestile. Siccome il 68 era un anno bisestile, c'era il 29 di febbraio, va avanti di un giorno, il 258 è il 14 di settembre. Allora, venivano arruolati tutti quelli che erano nati il 14 di settembre, che erano in età di arruolamento. Uno che conosco, dice Susanna, va sotto le armi, in riferimento a Toby, un ragazzo nato quel giorno con cui Susanna si frequentava. 14 di settembre, per questo motivo che viene abbinato Ragazze interrotte con la giornata di oggi, che adesso prosegue con il sesto ed ultimo vintage di oggi, che è Evviva del 2023, una canzone di Gianni Morandi e Jovanotti insieme, più Gianni Morandi che Jovanotti.

Evviva Gianni Morandi e Jovanotti! Una bella differenza di altezza fra i due. Allora, notizie di famiglia. Mi piace perché mia figlia chiede a suo fratello: com'è andata la prima mattina di scuola di Edo, il nipotino? Entrati, 4 anni e mezzo, 30 secondi di scena dove si nascondeva dalle maestre e poi potete andare a casa. E la sorella dice: genio. E il fratello: addirittura sono andato a dargli un bacione prima di andare via e mi ha detto: papà, non vedi che sto giocando? Il famoso non rompere le scatole. Il padre commenta: piccola carogna. Va bene, accade oggi un 14 di settembre nel 1224. Secondo la tradizione, Francesco d'Assisi riceve le stimmate sul monte dell'Averna. 1812, l'esercito russo dà fuoco a Mosca per impedire che Napoleone la catturi, e lì fu la disfatta poi di Napoleone, che dovette tornare col freddo, la neve, perse quasi tutto l'esercito. 1886, brevettato il nastro della macchina da scrivere, che ormai non esiste più neanche quello perché si fa tutto in digitale. 1960, viene fondata l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, l'OPEC, che oggi fa fatica a influenzare il mercato del petrolio nel mondo, anche se aumenta o diminuisce la produzione, perché dipende da quanto poi ne arriva a chi ha bisogno di petrolio. 2003, l'ultima, la Svezia con un referendum rigetta l'adozione dell'euro. Da loro c'è ancora la corona svedese, mentre l'Estonia, sempre lo stesso giorno, 14 settembre 2003, con un referendum approva l'ingresso nell'Unione Europea. Va bene, ultimo brano di oggi, La Rustica di Paolo Bertoli. È uno strumentale, ascoltiamocelo, balliamocelo e concludiamo Canzoni Senza Frontiere di oggi con, per la prima volta, la seconda ora su Prima Antenna TV.

0: su questa polchetta del Paolo Bertoli, La Rustica, saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che oggi per la prima volta hanno avuto in video anche la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Mentre per tutti gli altri l'appuntamento è quello solito, domani martedì dalle 11 alle 13 con Canzoni Senza Frontiere. Grazie Cinghia come sempre per la collaborazione nella regia, grazie al programmatore supremo da Ettore Andenna, ciao, a domani, sigla.
1: Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sdegno nelle cancellerie europee per l'attacco con droni che ieri ha colpito un convoglio in Ucraina vicino alla Polonia e un altro treno con a bordo diplomatici e nomi occidentali di spicco. Mosca dichiara di aver colpito solo ferrovie coinvolte nel trasporto di armi e ribadisce la disponibilità ad un trilaterale con Kiev e Washington. Sentiamo Alessandro Ciselin.
6: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato, Mosca ammette ma precisa di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa e il raid è avvenuto proprio mentre sembravano prendere corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev avevano da poco confermato la disponibilità a un trilaterale con Washington che potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello intanto all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi. Stamani le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 feriti.
5: Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 26 anni ha sequestrato per diverse ore una ragazza poco più che maggiorenne l'ha costretta a subire violenze fisiche e atti sessuali, malmenandola e minacciandola di morte. Dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione

0: Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
3: Buonasera a tutti, apriamo subito le danze, dai. Questo

0: questa è lei, Marcella, I'm live.
1: Grazie.
0: Brava Marcella.
1: Grazie.
0: Rallentiamo il ritmo, questa è la mia vita, così.

0: per lui, signori, con È la mia vita, Diego Zamboni.
1: Grazie. Meravigliosi amici, davvero, grazie, grazie di cuore a tutti voi. Non poteva mancare, amici, la regina dei tanghi. La facciamo subito, maestro, dai, la cumpa.

0: Signore, al nostro Luca.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
1: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di lunedì 14 settembre al nord-ovest con nubi sparse, ampie schiarite poi sulle pianure lombardo-piemontesi, sereno altrove, nubi sparse anche al nord-est. Al centro avremo tempo sereno sul Tirreno, sull'Adriatico, un po' di nuvolosità, infine al sud nubi sparse con ampie schiarite sempre sulla zona tirrenica, sull'Adriatico sereno, sereno anche sulle interne sarde. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

Elementare riparte con la seconda elementare, Isabel è diventata mezzana all'asilo, insomma si cresce, si diventa grandi e questo è anche un bel giorno proprio per tutti quegli studenti che riprendono la scuola con grande e fervente entusiasmo, in bocca al lupo a tutti, so che anche per voi lasciare le vacanze, risedervi sui banchi di scuola non è semplicissimo, ma ragazzi, la vita è anche questa, si gode in vacanza e poi si torna sui banchi di scuola. Molto bene, cari. Tanti torneranno al lavoro, qualcuno è ancora in vacanza e noi siamo qua proprio per tutti. Su il volume di Radio Liscio, che la festa cominci. Vi aspetto qua.

E allora carissimi, diamo il là alle danze in questa giornata di lunedì 14 settembre, molto caruccia perché come dicevamo poco fa, insomma, ricominciano le scuole, sono momenti emozionanti anche per noi genitori. Stamattina la mia Melody e la mia Isabel si preparavano tutte emozionate, no, per il grande rientro. E vabbè, dai, insomma, sono quei momenti nella vita che bisogna gustarsi. Un calendario come sempre in Italia un po' spalmato, diciamo che qualcuno ha già cominciato il 7 di settembre, tra questi Trento, Valle d'Aosta e Veneto, mentre il 14 ripartono oggi praticamente.

per lo più tutte le regioni. Per qualcuno, se non ho capito male, l'Emilia Romagna comincia domani, quindi ancora un giornetto in più di vacanza per qualcuno. Va bene, cari, stavo anche leggendo dei vari ponti che ci sono, perché poi per noi genitori per organizzarsi qualche giorno è importante, ve lo dico già. Le vacanze di Natale per i bimbi iniziano il 23 di dicembre e termineranno il 6 gennaio, solo in Sicilia si andrà fino al 7, l'8, qualcosa del genere. Le vacanze inizieranno invece in Veneto, Toscana ed Emilia Romagna il 24 dicembre. La Pasqua sarà il 28 marzo e quindi vacanze brevi purtroppo dal 25 al 30 marzo. Solo a Trento la chiusura delle scuole, leggo, essere estesa fino al 31 di marzo. I ponti approvati dalle amministrazioni regionali includono il 2 novembre, il giorno dei morti, il 7 dicembre, che è lunedì che precede la festa dell'Immacolata, e niente, boh, forse il 7 dicembre permetterà un fine settimana lungo di 4 giorni, ma poca roba rispetto alle vacche grasse di un paio di anni fa, che c'era quel filotto bellissimo che durava 15 giorni di vacanza un po' per tutti. Va bene, cari genitori, questo è quello che ci aspetta, e ovviamente un abbraccione come sempre a tutti i ragazzi e le ragazze che oggi ricominciano la scuola. Entusiasmo, che è la parte più bella della vostra vita, ma ancora non ve ne rendete conto, date retta a me. Va bene, cari, venendo invece a quello che aspetta noi, un bel tour, tante belle feste, ce ne andiamo in Liguria, Avezzano Ligure, 61esima Sagra dell'Uva e del Vino, che sarà questo weekend, quindi noi iniziamo a raccontarcela. Sagra dello Stoccafisso a Badalucco, questo ad Imperia, anche questa molto bella. Poi è il weekend, questo sarà il weekend, dove si celebra una specialità, la salsiccia di Bra. Tu pensi a Bra e subito ti viene in mente la salsiccia. E poi per chiudere ce ne andremo in Emilia Romagna, prima alla festa dell'uva di Castellarano, provincia di Reggio Emilia, e poi alla Sagra dei Caplet, questo a Porto Fuori in provincia di Ravenna. Molto bene, il menù è servito, non ci resta che metterci comodi e gustarci queste due belle orette insieme a tutta la musica, ovviamente, di Radio Liscio.

è di Luca da Salò. Il primo messaggio di oggi al 331-335-6565, provincia di Brescia. Ciao Alessio, oggi primo giorno di scuola anche per i nostri bimbi. Emozionati loro e un po' anche noi. Ti capisco, caro. Adesso finalmente si torna alla routine. Un saluto a tutta Radio Liscio. Ciao cari, un abbraccione anche a voi. Un abbraccione anche a quei due marmocchi o marmocchie, chi lo sa, vanno a scuola. C'è anche Roberto da Cerea, Verona. Buongiorno Ale, si ricomincia sul serio, fiere finite, si torna in azienda. Di buono c'è che ci accompagnate con la musica. Grazie caro. Un saluto da Cerea, Roberto. Vedi, c'è chi ritorna al lavoro, c'è chi riprende con la scuola. Questi lunedì di settembre portano dietro con sé tante cose, poi positive, negative, ognuno se la vive a suo modo. Di buono c'è che questo lunedì ci porta anche però delle belle feste che con la cliente almeno ci fanno viaggiare al weekend, diciamo così. E io ho subito due tappe pronti via per voi per iniziare a raccontarvelo questo fine settimana che arriverà, vedrete che arriverà. E allora dove ce ne andiamo? 61esima sagra dell'uva e del vino a Vezzano Ligure, provincia di La Spezia, e Sagra dello Stoccafisso di Badalucco, questa volta in provincia di Imperia, e che la festa cominci. Allora, la prima festa, quella di Vezzano Ligure, si tiene da venerdì fino a domenica, e allora andiamo a vedere di cosa si tratta. Allora, questo è un borgo collinare, siamo affacciato sul Golfo dei Poeti, e questa è una festa che celebra due prodotti ovviamente molto importanti per il territorio: l'uva matura di settembre e il vino che ne deriva, giusto appunto. Frutto di grande pazienza, cura e cultura, durante l'evento le vie del centro storico si vestono a festa con decorazioni a tema, stand gastronomici e angoli dedicati alla degustazione dei vini locali, in particolare dei bianchi profumati e minerali delle colline circostanti. I produttori offrono tutto in assaggio: vermentino, pigato, ciliegiolo e altri vitigni che raccontano questo bellissimo territorio. Tra l'altro, in questo weekend ancora molti sarete lì in ferie, quindi insomma godetevelo se siete lì in vacanza. Però poi non manca anche la parte della cucina: focacce, farcite, che ve lo dico a fare, testaroli al pesto, torte di verdura, salumi e formaggi locali, tutti serviti nei punti ristoro lungo il percorso, perché c'è una bella camminata dove poi nel mente trovate anche musica dal vivo, spettacoli popolari, mostre artigianali e antichi mestieri. Pensate che c'è anche la sfilata dell'uva, quindi troverete dei carri decorati, dei costumi tipici, insomma un evento super contagioso per quel che riguarda l'allegria che anno dopo anno mette insieme il rapporto con la terra. 61esima sagra dell'uva e del vino Vezzano Ligure, in quel di La Spezia. Mentre invece dall'altra parte, in provincia di Imperia, Badalucco, vi aspettano per la 54esima sagra dello Stoccafisso. Anche questo si piglia il suo palcoscenico da queste parti. È un piatto importato nei secoli dai commerci marittimi, è diventato simbolo della cucina dell'entroterra ligure, che viene celebrata appunto con questa festa che ne esalta ogni sfumatura. Cucinato secondo l'antica ricetta badaluchese, con patate, pomodoro, pinoli, olive taggiasche e aromi dell'orto, viene servito in generose porzioni nella cornice del borgo. Accanto a questo, stand con specialità tipiche, anche qua torte di verdure, focacce, dolci locali che non possono mancare in Liguria, e poi musica dal vivo, mercatini e alcune cosine come mostre fotografiche nel centro storico. Insomma, una festa che è un po' un viaggio anche questa nelle tradizioni autentiche della Liguria. E va bene cari, allora cari vacanzieri che ancora sta Liguria ve la state gustando, segnatevi questi due eventucci per chiudere con la giusta mangiata, ecco, le vacanze, oppure prolungarle ancora un po'. Benvenuta Liguria in questa settimana. Già mi manchi tantissimo.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Monica e Paolo ci salutano al 331-335-6565 da Porto Sant'Elpidio. Hai capito? Bravi cari. Ciao Radio Liscio, noi siamo tra i fortunati ancora in ferie. Ultima settimana, spiaggia tranquilla, sole e tanta musica. Bravo, bravo, così si fa. Oh brava, chi ci ha scritto? Monica o Paolo, un abbraccio a tutti e due. E godetevi queste meravigliose Marche. E godetevi anche questa bella vita di coppia. Sapete perché ve lo dico? Perché i numeri sono impietosi. È uscita una ricerca, i numeri di una ricerca di Talker Research, riguarda gli americani, però insomma poco distante da noi. E cosa viene fuori? Che l'11% degli intervistati ha avuto con un chatbot almeno una conversazione definita romantica o sessualmente allusiva. Hai capito? Il 12% afferma inoltre di essersi sentito eccitato durante uno di questi scambi. Ma pazzesco. C'è una differenza anche tra gli uomini e le donne, come ovviamente, come riporta Study Finds, il 15% degli uomini, poco meno di uno su sei, riferisce di aver flirtato con un sistema di intelligenza artificiale contro l'8% delle donne, e sono sempre un pochettino più morigerate rispetto a noi scimmioni. Il 17% degli uomini dice che una conversazione con un chatbot ha prodotto uno stato di eccitazione rispetto al 9% delle intervistate. Ma vi rendete conto a che punto stiamo arrivando? Guarda, l'altro giorno io ho fatto un video simpatico, l'altro giorno, ormai è passato più di un mese, su Instagram, in cui scimmiottavo una di queste bambole di gomma che sono ormai perfette, no? Cioè dal punto di vista estetico, molto molto dettagliate e raffinate. Tu pensa quando ci metteranno dentro l'intelligenza artificiale e diventeranno questi robot bellissimi che praticamente o in versione lei o in versione lui saranno l'idealizzazione, no, dell'uomo e la donna, pur non essendolo poi sempre a disposizione, sempre a dire sì. Quindi capite che ci saranno delle profonde crisi se andiamo avanti così qua tra gli uomini e le donne, perché quando hai di fronte qualcosa di automatico che ti soddisfa e ti dà sempre ragione, poi inizi a pensare che quella sia la vera vita. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, fra gli appartenenti alla generazione Z, quindi più giovani, il 27% dichiara di avere avuto conversazioni a sfondo sessuale o più in generale romantiche con un chatbot. La percentuale scende al 16% fra i millennial e al 9% nella generazione X e il 2% fra i baby boomer. A dir la verità, mi aspettavo qualcosa di più dai baby boomer, perché era il momento di dargli dentro con intelligenza artificiale. Vabbè cari, per una persona su quattro, concludendo, questo vale come tradimento. Il 24% degli intervistati considera infatti il flirt con un'intelligenza artificiale una forma di tradimento. Siamo proprio alla follia. Che ne pensate voi? Avete mai avuto queste chat un po' così col vostro chatbot? Non lo so, ma dove stiamo andando a finire? A tra poco cari, per altre due meravigliose tappe reali, concrete, vere, altro che chatbot.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Signori, sulle mani per Bra, meraviglia delle meraviglie, sono qui a raccontarvi il prossimo evento che passa dalle parti di Energia Contagiosa e il tutto ci porta in Piemonte, giusto appunto nella meravigliosa provincia di Cuneo, in quel di Bra, dove questo è il weekend più atteso probabilmente perché c'è il festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra, noto come la festa della salsiccia di Bra, il festival della salsiccia, un evento bellissimo, gustosissimo, pieno di territorio, pieno di amici, un viaggio che è cominciato nel 2019, un evento biennale che mette insieme le eccellenze gastronomiche locali, giusto appunto, trasformando la città in un punto di riferimento proprio per tutti gli amanti del buon cibo e della cultura piemontese come il sottoscritto. E quindi questo festival si svolge sotto i portici di Corso Garibaldi in piazza 20 Settembre, così almeno geolocalizzate la zona, e ci sono appunto questi quattro prodotti che sono super protagonisti. Allora, il formaggio di Bra, il pane tradizionale, il riso Carnaroli e Lotto, coltivati dall'azienda agricola Allocco, e la salsiccia ovviamente e altre prelibatezze, poi come il porro di Cervere, no? Tanto per dirvi un'altra delle cose che potrete assaggiare. Protagonista ovviamente è questa salsiccia, no? Unica nel suo genere, viene preparata con carni magre di vitello e pancetta di suino, viene consumata fresca, alle volte anche cruda perché è talmente buona che la metti in un pezzo di pane, ciaone, ed è disponibile sempre, tutto l'anno. Allora, vado sul loro sito internet, c'è tutto il programma, il sito è brassfestival.com, tantissimi ambassador di primissimo livello come Antonino Cannavacciuolo, poi c'è Carlo Cracco, quale elenco davanti, Laera Pasquale, Mammoliti Michelangelo, Boffa Gabriele tra gli ambassador principali, e poi tutto il programma che anima la città in quattro giorni tutti da vivere. Allora, si comincia con la giornata di giovedì alle 20:30 al ristorante piemontese stellato Gran Galà della Salsiccia di Bra, ci sono ospiti istituzionali, autorità, personalità varie. Venerdì alle 17 inaugurazione della piazza delle eccellenze col taglio del nastro delle autorità, dalle 18 alle 23 apertura degli stand gastronomici e via di Villaggio delle Regioni, e dalle 18 alle 24 in console un libero percorso tra i locali braidesi alla ricerca delle prelibatezze preparate con i prodotti di eccellenza di Bra. Venendo a sabato, il programma continua dalle 10 alle 19, il mercato è aperto con tutti i laboratori del gusto, le aree talk, c'è Antonino Cannavacciuolo che si incontra, c'è un incontro con lui alle 11 all'ala stellata dei porti storici di Corso Garibaldi, poi viene inaugurata l'ala, dalle 12 alle 16, dalle 19 alle 22:30 piatti stellati, quindi piatti preparati da grandi chef e via per picnic in carrozza, Brass Life, concerto gratuito alle 21, insomma veramente andate sul sito internet perché poi il programma è molto dettagliato, e anche domenica programma simile naturalmente con tutto l'evento che comincia alle 10 del mattino e via di laboratori, inaugurazione delle ale, piatti stellati, concerto sabaudo fino al live serale. Un bellissimo evento di primissimo ordine con prodotti deliziosi. Signori, questo weekend Bra vi aspetta per deliziarvi come solo lei sa fare. E per quel che riguarda me, mi ha già belle che sedotto. A tra poco!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

perdete l'occasione di entrare a far parte del mondo di Radio Liscio dalla porta principale. Abbiamo riservato delle super offerte commerciali per voi, per mettervi in vetrina e su Radio Liscio e su Prima Antenna, nei momenti di punta in cui tutto il nostro pubblico ci guarda e ci segue, soprattutto il Radio Liscio Live. Spazi per voi dedicati per mettere in vetrina davanti al vostro pubblico di riferimento tutti i vostri prodotti e tutti i vostri servizi. Fatevi sentire, fatevi vedere, contattateci commerciale@radioliscio.it oppure 331 335 6565. Vi aspettiamo in famiglia.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Le tensioni in Medio Oriente fanno schizzare il prezzo del petrolio. Il Brent oggi è quotato sopra i $108 al barile. Pesanti le ripercussioni sui mercati. A metà giornata Piazza Affari cede l'1,3%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 88. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2 al litro. Ai massimi anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Sia i ribelli Houthi sia il governo yemenita hanno confermato che le milizie filo-iraniane hanno il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Gli Houthi proseguono inoltre i loro raid contro l'Arabia Saudita, colpiti diversi obiettivi militari di Riyadh. Attribuire a Teheran responsabilità per gli eventi in Yemen significa puntare nella direzione sbagliata, commenta intanto il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto, secondo la CNN, gli Stati Uniti sarebbero pronti a riprendere i colloqui con l'Iran sul nucleare. La Repubblica Islamica, tuttavia, avrebbe intenzione di tornare al tavolo solo dopo la risoluzione della questione relativa alla navigazione nello stretto di Ormuz. Guardiamo con favore qualsiasi richiesta all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture economiche pacifiche, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov, dopo che ieri il presidente americano Trump ha chiesto a Zelensky di fermare i raid ucraini sulle raffinerie russe che producono diesel. Intanto non si fermano le proteste internazionali dopo l'attacco russo contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia. A bordo del convoglio diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex primo ministro britannico Johnson. Un attacco a tutto l'Occidente per il capo della diplomazia europea, Callas. Prosegue in Campidoglio l'omaggio ad Emma Bonino, l'ex leader radicale, già ministro e commissario europeo, morta venerdì scorso a 78 anni. Domani alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, seconda ora di Energia Contagiosa. Come state? 331-335-6565 è il nostro numero di telefono. È arrivato qualche messaggino, ci scrive Giuseppe da Sant'Agata di Militello. Ma te pensa, me lo sono andato a cercare e ho detto: ma dov'è? In Sicilia, in provincia di Messina. Ma che bello. Ciao caro, buongiorno Alessio, ti ascolto mentre porto il furgone in giro per le consegne. Siamo ripartiti, vacanze finite. Un saluto dalla Sicilia. Ciao caro, un abbraccione. Lo so, però dai, almeno se ti piace la nostra musica e la nostra compagnia, secondo me la giornata scorre più veloce. C'è anche nonna Elena da Cossato, qua siamo in provincia di Biella, in Piemonte. Conosco bene nonna Elena, magari ci siamo incontrati, io sono delle zone. Ciao Alessio, appena lasciato i bimbi a scuola, casa improvvisamente silenziosa. Un abbraccio cara nonna Elena. Anche mia mamma dice la stessa cosa, perché le bimbe sono tornate, erano al mare con loro, se ne sono spupazzate finché potevano, ma la pacchia è finita. Oh, si torna alla normalità. Però in realtà Copenaghen, così parlo ancora un attimo di turismo, si è beccata una bella riconferma come leader nel settore del turismo partecipativo. La capitale della Danimarca ha annunciato l'estensione di Compay, il programma che premia i visitatori in cambio dei loro comportamenti responsabili, trasformandoli in una piattaforma attiva tutto l'anno. Ed è bellissimo, cioè praticamente tu fai le cose bene, quindi usi la bicicletta, butti la spazzatura, poi ci sarà il modo di comprovarlo, non lo so, penso con dei video eccetera. Però insomma lo scopo è incentivare un modo di viaggiare in cui il turista sia un protagonista attivo, quindi non ci capitino le cose ma noi attivamente le si scelga. Tra le iniziative disponibili, il riciclo di abiti usati, numerose attività educative dedicate alla sostenibilità e insomma coinvolge oltre 100 attrazioni, operatori locali, già 30.000 partecipanti registrati. Una bella cosa che ovviamente favorisce ancora di più questa Copenaghen, che già di sostenibilità è regina. E beh, sicuramente su certe cose dobbiamo imparare, perché poi sono anche importanti a livello globale, perché dovremmo impegnarci tutti quanti un po' di più. Va bene cari, ci impegniamo quantomeno a regalarvi sempre la miglior musica da ballo che c'è in circolazione, le nostre orchestre sempre sul pezzo, e quindi a voi Radio Liscio.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Welcome back, carissimi, ben ritrovati. Si parte per le ultime due tappe della nostra puntata di oggi, che già ci protrae, almeno col pensiero, con la fantasia, al prossimo weekend, grazie al racconto di tutte le feste che prenderanno vita nel weekend che arriverà. Abbiamo già fatto tappe splendide e adesso è tempo di recarci in Emilia Romagna. Prima a Castellarano, che è in provincia di Reggio Emilia, per il 55esima edizione della Festa dell'Uva, e poi ce ne andremo a Portofuori, che sta in provincia di Ravenna, per la Sagra de Caplet, tutti eventi che si tengono nel weekend. Allora, cominciamo dal primo, questa bella Festa dell'Uva che si tiene a Castellarano. È un evento che va avanti da oltre 50 anni, pensate un po', tutta la popolazione della provincia di Reggio Emilia, ma anche tanti curiosi vengono da queste parti in questi giorni, pensata su più giorni. Infatti l'evento comincia mercoledì sera e va avanti fino a domenica, quindi insomma ce n'è proprio da gustarvelo. Sabato e domenica pranzo e cena, mentre mercoledì, giovedì e venerdì solo cena. Ma non solo questo, perché tutto si snoda per le vie del paese, quindi ci sono mostre, spettacoli, stand, mangerecci, mercatini, degustazioni di vino, musica dal vivo, spettacoli teatrali e ancora gare sportive, escursioni nel territorio, presentazioni di libri. Non vi basta? Il mercatino dei bimbi e anche il corteo storico, cioè una festa veramente bellissima, ricchissima in questo luogo. Poi Castellarano, che è persa proprio tra i colli, con questo suo castello e questo paese bellissimo tra le colline, veramente un posto meraviglioso. E c'è questa rievocazione del 1300 con tutto il corteo storico. Questa si svolge domenica mattina e tutto il villaggio si trasforma, giusto appunto perché si presta, in un luogo medievale meraviglioso, molto molto bello. Veramente c'è un programma tutto dettagliatissimo a partire da mercoledì. Ci sono degustazioni di vino, ci sono contest canori, mostre come vi dicevo aperto, ci sono camminate metaboliche con aperitivo, ovviamente tutto quanto da prenotarsi. Venerdì poi ancora punti ristoro, intrattenimento musicale, serata latina con DJ set alle 20:30 e suonano poi i Killer Queen alle 21:30. Vi dico anche chi suona sabato, che c'è una serata boogie, e poi invece domenica in conclusione mani in pasta, bello, antichi mestieri, villaggio contadino, trebbiatura, questo tutto al pomeriggio, bellissimo, programma splendido anche la domenica. E corteo storico che parte poi di nuovo alle 16 la domenica, oltre che al mattino, e la sera c'è l'orchestra di Roberto Gamberini per farvi ballare. Ecco, così vi ho dato più informazioni possibili su questo bellissimo evento. Però adesso vado veloce, perché ne ho un'altra di festa molto bella, che è la Sagra de Caplet. Questa si tiene a Portofuori, quindi passiamo in provincia di Ravenna. Anche questo un bel evento che si svolge su più giorni, infatti va avanti fino a martedì, e si celebra uno dei pilastri della cucina romagnola, il cappelletto. Pasta ripiena, farcita con formaggi e servita in brodo o con ragù, diventa la star di un evento che richiama buon gustai da ogni angolo della regione. Percorso gastronomico che rende omaggio alla cucina casalinga, oltre ai cappelletti in diverse varianti, ovviamente anche piadine, grigliate di carne, contorni dell'orto, mascarpone con i savoiardi, me lo faceva sempre la mia nonna, quanto mi piace, il tutto accompagnato da vini dei colli ravennati e da un clima di festa autentico, musica dal vivo, anche qua si balla liscio con orchestra del territorio. Insomma, una bella occasione per vivere una bella Romagna, bella genuina, fatta di sapori intensi e accoglienza come sanno fare loro. Voilà cari, ciao Emilia Romagna, che bella che sei quando ti presenti così.

0: 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

I bambini italiani sono sempre più obesi e sarebbe colpa della pizza. Lo dice la BBC, quindi pigliatevela con lei. Dice che la pizza e la pasta ormai hanno preso il posto della dieta mediterranea e quindi i nostri bimbi sono in obesità, diciamo così. Allora, non gli si può dar torto da un certo punto di vista, perché i dati parlano abbastanza chiaro. Oltre il 40% dei bimbi italiani, dice la denuncia della BBC, tra 8 e 9 anni sarebbe in sovrappeso. I luoghi dove si registra più tasso di obesità infantile sarebbe Ponticelli, proprio specifico, nel un quartiere nella periferia di Napoli. Secondo l'inchiesta inglese, i bambini italiani sarebbero tra i più sovrappesi d'Europa. Perché? Perché pasta, pizza e pane, che hanno preso talmente tanto il sopravvento che la dieta mediterranea, no, quella del mangiar sano, delle verdure, della stagionalità, ormai non esiste quasi più. E a questo io ci aggiungo anche le merendine, tutta quella roba confezionata. Insomma, mangiamo male, soprattutto i bambini. Alle volte per comodità gli si dà roba così, però questi poi continuano a mangiare. Si verifica un problema dell'obesità, che comunque è un dato comprovato in Italia, ne parliamo spesso. Nel Regno Unito stesso l'obesità infantile è un problema molto grave. Da uno studio che parte dall'università di Oxford e dal College di Londra risulta che il 22% dei bambini all'inizio della scuola primaria e oltre il 35% alla fine del ciclo scolastico sono obesi. Solo il 10% degli italiani, conclude, segue la dieta mediterranea, il resto è propenso alla dieta delle 5P: pizza, pasta, patate, proteine e pane, con la Campania che è, diciamo, la regione dove il fenomeno è maggiormente marcato. Ora, ognuno punti il dito a casa sua. Ciò detto, è vero, c'è poco da fare, l'obesità infantile è un problema, ne parliamo spesso, troppa sedentarietà, poco gioco all'aperto, si mangia male, si mangia raffazzonato, tante merendine, pasta, pane, pizza, a profusione. E comunque non si può ignorare il problema, va bene pure la BBC che ce lo fa notare, perché effettivamente ce l'hanno pure in casa loro. Va bene cari, un po' di dieta mediterranea per tutti e un po' di sano liscio per scaldare la pista e bruciare qualche caloria, come dico io.

Ultimi due messaggi al volo, ci scrive Davide da Ospitaletto, che sta in provincia di Brescia. Buongiorno Radio Liscio, via, oggi si è ripresi con il solito tran tran, vi ascolto quando riesco, un abbraccione, ciao caro, ciao Davide, un abbraccione anche a te, ci fa piacere, quando puoi noi siamo qua, E ci sono anche Carla e Franco, loro da Alba Adriatica, che è in provincia di Teramo, sono andato a cercarmela, e quindi siamo in Abruzzo. Ciao Ale, noi siamo ancora al mare, hai capito, bravi loro. E ci stiamo godendo questa splendida settimana di settembre. Poca gente, mare stupendo e Radio Liscio sempre con noi. Un abbraccio, un abbraccione a voi cari. Mettetela a tutto volume, spiaggia, fatela sentire anche ai vostri amici e a chi può ancora in ferie. Chi invece non può si gode un bel weekend, quello che arriverà. E oggi l'abbiamo farcito già di tante feste e di tanti eventi che adesso andiamo a rivedere veloci veloci. Protagonisti della puntata di oggi, siamo stati in Liguria, dove ancora si festeggia questo fine settimana grazie alla la 61esima sagra dell'uva e del vino di Vezzano Ligure in provincia di La Spezia e della sagra dello stoccafisso di Badalucco dall'altra parte in Peria. Tanti prodotti ovviamente locali tipici, da una parte lo stoccafisso gran protagonista, dall'altra invece uva e vino del territorio che ovviamente ha molto da offrire, bei vini beverini molto gustosi, a me piace sempre belli freschi i vini liguri, d'estate sono una meraviglia. Poi Bra, provincia di Cuneo, un weekend splendido che comincia in realtà già da giovedì, entra nel vivo, c'è il festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra. Quindi un evento bellissimo con ambassador super importanti, tra i quali Cannavacciuolo, tanti eventi, tante belle feste da tutte le parti e un centro veramente ricchissimo, pieno di eventi con questi prodotti proprio al centro. E poi ancora ce ne siamo andati in Emilia Romagna per due feste che hanno concluso la giornata. La festa dell'uva di Castellarano in provincia di Reggio Emilia, dove c'è un programma molto molto bello, c'è uno spettacolare corteo storico, poi spettacoli, musica dal vivo, insomma giorni belli intensi. E per concludere anche la sagra del capelletto che si tiene a Portofuori in provincia di Ravenna, anche questa per tutto il weekend, anche qua spettacoli di musica, liscio, si balla, ci si diverte. Molto bene cari, questo era il programma di oggi e abbiamo appena cominciato qua, un giorno dopo l'altro, una festa dopo l'altra.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E allora carissimi, per oggi è tutto, l'appuntamento si rinnova per domani come sempre alle 7 e alle 14 qua sulle frequenze di Radio Liscio, con tutta l'energia contagiosa che serve per affrontare la giornata. E poi sarà una bellissima settimana questa, tante novità, preparatevi, sabato sera mega festa alla Peschiera di Valdengo per inaugurare questa nuovissima stagione di live, di Radio Liscio Live, veramente una meraviglia, ci saremo noi, i nostri amici di Prima Antenna, sarà una grande festa e ci divertiremo parecchio, daremo il via ad una grande annata che abbiamo lavorato tanto per preparare e per portare in scena. Tutto questo per voi che siete veramente il motivo per cui questo motore ogni giorno si attiva, tutto il vostro affetto e tutto il vostro calore noi lo sentiamo. Grazie mille carissimi, spero di avervi tenuto compagnia come si deve, ci si vede domani dal sottoscritto e dal nostro Max in regia. Ciao caro, una buona giornata sempre solo sulle frequenze di Radio Liscio, a domani, ciao.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Giornata pesante oggi per i mercati, alle prese con le tensioni internazionali. Vola il prezzo del petrolio, con il Brent quotato sopra i $109 al barile, ma le piazze affari che cede l'1,7%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 89. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2. Ai massimi anche il gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, poi sequestrata, picchiata e violentata in una cantina isolata. Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un giovane di 26 anni è indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Il caso Roggero, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, con condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto alla sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia e in subordine la detenzione domiciliare. Papa Leone XIV cancella con un motu proprio le restrizioni approvate durante il Covid dal suo predecessore Papa Francesco e ripristina la piena retribuzione per i cardinali e i superiori dei dicasteri della Curia Romana. La decisione del pontefice arriva nel giorno del suo 71esimo compleanno. Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18.30 il Como ospita il Parma al Sinigaglia, stesso orario per la Roma, di scena a Torino sponda Granata. Alle 20.45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. È tutto, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Walter Losi, dall'album Rondò, Tango nel vento.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Grazie, vogliamo rassicurare tutti, le facciamo tutte stasera, ma tutte, tutte, tutte, tutte. E adesso, pronti da baciare, pronti, poi pronti. Mezzo girettino e poi via tutto il resto. Vai, andiamo. Gianluca, stringimi la baciata, vai.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio.

0: Grazie, grazie.
1: Bravo. E allora vogliamo fare tanti auguri di buon compleanno a Katia, giusto?
2: Giusto, giusto.
1: Katia, dove sei Katia? Auguri, auguri da tutta la compagnia e tutti quanti noi. Adesso facciamo mezzo girettino, dai, vogliamo contentare tutti.

0: bravi, la mazurka, beh, ci vuole. Allora, vamos.
1: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, i tre posticipi che chiudono la quarta giornata di Serie A e che vedono in campo tre delle quattro italiane impegnate in Champions. Alle 18.30 il Como di Fabregas ospita il Parma. Dopo l'esordio magico contro il Lipsia, al tecnico spagnolo il compito di tenere la barra dritta.
2: Come dico sempre, dobbiamo essere bravi a capire la importanza di trovare quella energia della che parlavamo prima. Ogni partita, indipendentemente sia una Coppa Italia, Serie A, Champions.
1: Allo stesso orario Torino-Roma, anche i giallorossi sono reduci dalle fatiche di Coppa, 1-1 in casa del Fenerbahce. Alla vigilia mister Gasperini non vuol sentir però parlare di turnover.
3: No, io vi prego di smetterla con questo discorso di gerarchie, questa voglia sempre di mettere una gerarchia uno davanti all'altro, oppure se gioca uno l'altro è titolare, veramente non funziona così nelle squadre che fanno la Champions.
1: Chiude i giochi la gara del Meazza tra Inter e Udinese delle 20:45. Soddisfatto dei suoi kivu nonostante il KO del Bernabeu contro il Real Madrid.
4: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. Però vedo delle belle cose. Poi se giudichiamo i risultati, qualche critica ci può anche stare.
1: Voltiamo pagina, motori, il day after di un weekend ricco di emozioni, sia a due che a quattro ruote. A Madrid la vittoria di Kimi Antonelli, sempre più leader della Formula 1. A Misano il successo di Marc Marquez che balza in testa. Gerardo De Vivo.
5: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare. Lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo. Due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso. Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
1: In chiusura il volley, giornata di riposo per gli azzurri di Fefe De Giorgi. Ieri la vittoria per 3-1 ai danni della Slovacchia che vale l'accesso agli ottavi degli europei maschili. Ed è tutto dallo sport.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

per tutto il giorno e soprattutto buon inizio di settimana. Siamo felici di essere insieme, siamo a metà di settembre e oggi è il 14. Insieme a noi, oltre che iniziare ovviamente la settimana, ci sono tanti ragazzi, tanti bambini che iniziano la nuova stagione scolastica con lo zaino in spalla e ancora un po' di pantaloncini corti, perché ovviamente fa ancora abbastanza caldo e possiamo ancora approfittarne di scorci estivi finali, e siamo felici di stare insieme con le migliori orchestre da ballo contemporanee, con le canzoni generazionali che hanno accompagnato le generazioni e poi ovviamente anche con il momento canterino con la chitarra. Tantissime sono le cose anche da raccontare. Ieri siamo stati reduci da un evento Admo in Tour con la partecipazione di Aido a Carpigliano Sesia, un'accoglienza bellissima, e avevamo promesso di mandare un abbraccio grande grande grande alla Proloco di Carpigliano Sesia, perché davvero fanno tante cose per il paese. Poi abbiamo finito con i fuochi d'artificio e ci siamo gustati questo spettacolo pirotecnico. Partiamo subito, ma prima ricordiamo il 331 335 6565, che ovviamente chi in televisione lo vede scritto in pancia al televisore, mentre invece coloro che ci seguono in diretta radio dobbiamo ribadirlo: 331 335

0: Bussò, iniziamo così la settimana salutando anche il nostro Marco Sasso detto il Cinghia che ci guida alla regia, e quest'oggi è la cartella, posso dirlo che anche tu hai messo la cartella di scuola, perché bisogna entrare nella parte, condividere questo momento di gioia con i tanti ragazzi appunto che stanno iniziando la stagione. Torniamo alla luna che è stata un po' emarginata e la figura rappresenta un po' una persona sola dove le porte restano sempre chiuse, lei bussa tac tac e non c'è nessuno. Da questa canzone nacque il campanello, il citofono, perché lo sappiamo che è più comodo poi suonare il campanello. È un brano che dà voce agli ultimi, e in quell'anno ci fu una citazione di Mennea molto simpatica, chiamato la freccia del sud, perché dopo la vittoria mondiale Mennea, che grande corridore, ha ricordato con ironia di essere partito da Barletta, dove all'epoca non c'erano piste d'atletica, e si allenava correndo contro le auto, faceva le sfide. Ai tempi magari si poteva fare questa sfida magari con le auto, con anche magari i motorini, dove magari l'umano correva più veloce del motore. Oggi ovviamente sarebbe impensabile. Altra carta, altra canzone, procediamo il viaggio con la generazione dell'orchestra da ballo contemporanee. Incontriamo Pietro Galassi che ci porta in spiaggia a ballare, perché lì possiamo ballare proprio scalzi, come il titolo della canzone Ballavi scalza con Pietro Galassi.
1: Ballavi scalza, e qui si balla, ragazzi.

0: Galassi per voi.
1: Ed era Ballavi scalza di Pietro Galassi, questa canzone che sa di libertà. Provate a ballare in questo istante medesimo, se siete in casa, se ci state seguendo in diretta direttissima su Prima Antenna, ballate con le canzoni, fateci sapere al 331 335 6565, e leggeremo all'istante immediato il messaggio che ovviamente ci raggiungerà. Settimana importante, perché domani ci sarà il Festival di Sanliscio, ci sarà questo spettacolo, questo festival che è stato rinviato un po' per cause di pioggia, perché quando siamo in estate lo sappiamo che se fa brutto bisogna rinviare un po' gli eventi, però domani è stato garantito che farà bello, quindi ci sarà il sole anche di sera, la luna non si farà vedere e neanche la pioggia, quindi ci sarà questo grande evento con i tanti artisti, ci saranno canzoni nuove che poi avremo modo di ascoltare nel corso della stagione. Altra carta, altra canzone, canzone acustica, e allora cantiamo un brano dedicato a settembre. Pensavamo prima di iniziare la diretta una canzone per settembre e ci è balzata questa, ed è un consiglio.

come il mese appunto che stiamo vivendo, canzone di Antonello Venditti che ci riporta al 1986, proprio nel mezzo della generazione già millennials. Altra carta, altra canzone, generazione silenziosa in arrivo, Toni Dallara, come prima, ma forse no, più di prima.

diretta, direttissima su Radio Liscio Prima Antenna, questa Venere di Sony Amori, canzone da ballo che ha fatto ballare quest'estate durante le sue serate. E Venere è la dea della bellezza, e da lì nasce anche la fatidica frase essere venerati, perché appunto quando veneriamo ovviamente riempiamo di complimenti. Mentre prima la canzone, come prima, così facciamo anche la rima, del grande Tony Dallara ci riporta al 1957 e consiglia appunto di amarsi ogni giorno. È una dichiarazione d'amore totale, dove appunto il testo esprime di amarsi ogni giorno e come prima, anzi più di prima. E nel 57 c'era un'usanza solamente che l'elite poteva permettersi: centinaia di italiani salivano a bordo del treno simbolo del lusso e della modernità ferroviaria per scoprire le bellezze della penisola, i viaggi sul Sette Bello, che era un treno, un mitico treno appunto, che attualmente è fermo e sottoposto a un imponente e meticoloso restauro, però nel 57 davvero era qualcosa di innovativo, per piano piano poi tornare a viaggiare sui binari come treno turistico di lusso. Quindi lo aspettiamo, quindi davvero davvero un tuffo nel passato, questo è il caso di dirlo, è il passato che magari potrebbe tornare nel futuro. Altra carta, altra canzone, poi daremo qualche appuntamento prossimo della settimana, ma salutiamo anche Laura da Umbertide in provincia di Perugia, quindi parliamo dell'Umbria. Buongiorno a tutti voi, domani sera ci sarò a San Liscio, Laura, e augura una buona giornata a tutti all'ascolto in televisione e in radio. Brava Laura, che ti farà il viaggio e sicuramente assaporerai una bella serata ricca di musica, e anche lì ci sarà Radio Liscio Prima Antenna, che vanno un po' a tenere d'occhio quello che capita al San Liscio. Altra carta, altra generazione, generazione millennials, Luca Carboni. Eh sì, è Luca, è proprio Luca, è Luca lo stesso, è proprio lui, e lo dice anche il titolo.

0: sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Sempre Luca lo stesso, e con l'occasione salutiamo tutti Luca che sono sintonizzati con noi in questo momento, perché appunto è uno dei nomi più utilizzati negli ultimi anni. E facciamo anche gli auguri a coloro che oggi 14 di settembre festeggiano il compleanno, e mandiamo anche un abbraccio ai ragazzi che iniziano la scuola. Altri appuntamenti del weekend: ci sarà l'ultima tappa per quanto riguarda l'estivo il 19 di settembre, questo sabato, presso San Maurizio Canavese, con l'Adventure e la partecipazione di uno spettacolo varietà dove la musica italiana sfida la musica straniera insieme a Simona Sorbara, e in quell'occasione parleremo di Admo e di Aido, quindi cellule staminali, donazione di organi, con testimonianze, con medici che verranno a raccontarci, a fare un po' di luce su queste tematiche. Mentre Luca lo stesso, mi ricollego alla canzone, e una canzone che parla un po', diciamo con ironia, delle contraddizioni della società moderna e del cambiamento personale e sociale, dove solamente l'amore può risolvere tutto. Nel 2015, a proposito di contraddizioni surreali, c'era proprio la moda di creare degli eventi su Facebook così, no? Dove centinaia di migliaia di milioni di utenti partecipavano solo per spirito goliardico, ma soprattutto iniziavano le bufale, che non sono mozzarelle ma sono bugie in questo caso, surreali sul web. Quindi bisogna ancora oggi fare un po' attenzione, prendere certe notizie con le molle, non dare tutto per assodato e magari non lasciarsi andare al 100% sulla parte, diciamo, dell'intelligenza artificiale. Mentre di artificiale non c'è nulla, perché facciamo un salto nel passato proprio adesso con l'archeologia del liscio, con una canzone che ha fatto cantare miliardi di generazioni. Piccolo fiore il titolo della canzone, la versione che ascoltiamo è quella del Clan Italiano, dove ha iniziato un giovanissimo Marco del Clan, che oggi conosciamo e ascoltiamo spesso e volentieri. E qui è un salto nel passato, Piccolo fiore, il Clan Italiano, all'archeologia del liscio.

0: Marco Elkran, oggi lo conosciamo con Piccolo Fiore, una delle canzoni che fanno parte delle nostre tradizioni che cantano tutti. Quando c'è questa canzone si canta, si balla e lo sappiamo anche, l'abbiamo constatato in passato e anche poi lo constateremo in futuro negli appuntamenti domenicali alla Pescheria di Valdengo, quando ci saranno i pranzi cantati, che spesso e volentieri salta fuori Piccolo Fiore e la Peschiera si inonda davvero con questa canzone. Tante sono iniziative con Prima Antenna, con Radio Liscio, quindi il consiglio è quello di seguire costantemente le pagine social, i siti internet, diventate amici su Instagram, da tutte le parti, perché davvero sarete aggiornati in tempo reale su tutto quello che capita. Poi ovviamente seguendo le dirette, le tante cose le andiamo a raccontare all'istante. 331-335-6565, ricordo il numero per coloro che ci seguono in radio, mentre vado a pescare la prossima carta. Canzone acustica, torniamo a cantare in questo lunedì. Ci sgranchiamo le corde vocali e quelle consonanti. Ci colleghiamo con Piccolo Fiore, che era in re maggiore. Allora, dal re maggiore andiamo alla re minore. E una canzone in re minore la conosciamo tutti. Ce la cantiamo.
1: Avevo una ferita in fondo al cuore. Soffrivo

Nicola Di Bari, il cuorno zingaro, e ringraziamo anche il nostro Marco Sasso di Tolcigna, che ha messo gli effetti collaterali che si abbinavano con la canzone, il ridere e anche il cuore che batte. Altra carta, altra generazione, generazione baby boomers. Piero Focaccia in punta dei piedi. Permette, signorina? Mi scusi, permette? Avrei due cose da dire.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Salutiamo Elena Cammarone, che è sempre un piacere ascoltare. Questa era Andalusia con anche un video suggestivo che ci ha fatto un po' riassaporare l'estate per coloro che magari sono andati e magari per coloro che non sono andati, che si sono catapultati all'interno del video. Prima abbiamo invece ballato con Permette Signorina, che è un brano scritto da Bruno Lauzi per Piero Focaccia nel 1970, brano estivo e spensierato che racconta con ironia un corteggiamento leggero in una sala da ballo. E nel 1970, fine dell'anno, usciva nelle sale un film che ha spopolato. Sblocchiamo un ricordo per coloro che hanno vissuto questo momento e altri creeremo la curiosità ovviamente alle generazioni attuali. Uscì nelle sale, lo chiamavano Trinità di Enzo Barboni, e questo film consacrò la coppia Bud Spencer e Terence Hill, inaugurando un filone di enorme successo basato su scazzottate comiche e ironia, ovviamente alleggerendo con il fine i toni cupi del western tradizionale. Davvero un bel ricordo, una coppiata vincente che furono anche grandi amici fuori dalle telecamere. Altra canzone, che minuti passano, e poi avremo anche modo di ascoltare il disco della settimana e poi lasceremo il collegamento a Ettore Andenna con Casa Andenna. Generazione X, arriva niente poco di meno che Fausto Leali con Io amo, tu ami, egli ama, è tempo di innamorarsi. Che poesia ne è uscita, Marco? Sei rimasto con un'espressione interdetta. Wow! Ogni tanto la poesia, la vena artistica ci esce, fuoriesce da noi. Io amo, ma dove va a finire il cielo? Arriva. Atmosfera iniziale.

Siamo Fausto Leali, anche noi amiamo essere in diretta e contemporaneamente su Radio Liscio Prima Antenna con Melodia Italiana. Siamo ai saluti, è stato un viaggio bellissimo che tornerà ovviamente domani. Staremo sempre insieme in questo orario, diretta direttissima in tutto il mondo, in tutta Italia, in tutti i dispositivi. Ringraziamo il nostro Marco Sasso e Tolcinia che ci guida alla regia. Ci salutiamo con l'ultima canzone e poi vi lasciamo con il disco della settimana dal titolo Tango nel Vento, il grande Walter Losi. E a seguire Canzoni senza frontiere da Casa Andenna. Quindi rimanete con noi, rimanete sintonizzati perché la giornata è appena iniziata e l'ultima carta prevede la generazione delle orchestre da ballo contemporanee. E troviamo una grande orchestra veneta, Rossella Ferrari e Casanova. Il cuore batterà il titolo della canzone e il nostro in attesa di domani.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Walter Losi, dall'album Rondò, Tango nel vento.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Buonasera da Marco Mancini. Arranca Piazza Affari dopo le tensioni internazionali che hanno fatto schizzare i prezzi di petrolio e gas. Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti con lo spread che tocca quota 90. Il petrolio Brent è quotato intorno ai $108 al barile, con benzina e diesel che continuano a superare abbondantemente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83,75 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Ultime battute al Senato per l'esame della riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera per una terza lettura, dove non si esclude che il governo possa porre la questione di fiducia. Domani alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dove prosegue l'omaggio alla salma dell'ex commissaria europea. Alle esequie saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'intelligenza artificiale e i loro appelli per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente americano Trump. Non ho paura di decadere da presidente della FIGC, lo ha detto Giovanni Malagò, riferendosi al mancato tesseramento alla Federcalcio al momento della sua elezione dell'attuale numero 1, per cui la procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione della procura FIGC chiedendo chiarimenti ulteriori. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno simpatici italiani, inizia la nostra ora quotidiana con i grandi successi del passato, il nostro archivio musicale che andiamo a rispolverare insieme. Oggi partiamo con due pezzi da 90, ci interpreta Atos Bassissi, Il Carnevale di Venezia e Creola. Buon ascolto!

Dopo Armando Savini arriva Franco Bastelli, Vieni a vedere il mio paese. E a seguire un brano interpretato insieme a Ruggero Scandiuzzi, Bella italiana.

Bella italiana, le voci erano quelle inconfondibili di Franco Bastelli e Ruggero Scandiuzzi. Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, la nostra ora quotidiana con i grandi successi di sempre del liscio, della tradizione popolare e delle grandi orchestre italiane. Castellina Pasi con i prossimi due brani, Tutto per ballare, Adios Signora e Campagnolo.

dopo aver ballato con Castellina Pasi, ci trasferiamo allo Sparone Folk Festival, edizione 2025, da cui abbiamo tratto questi due pezzi delle nostre valli. 10 anni fa e stornellante vagabondo.

Stornellante vagabondo in questa interpretazione particolare delle nostre valli, tratto dallo Sparone Folk Festival 2025. E adesso arrivano Renzo e Luana, così speciale e manda a quel paese.

E manda a quel paese erano Renzo e Luana. Siamo quasi arrivati al termine, ma abbiamo ancora spazio per qualche brano. I prossimi due pezzi ce li interpretano Paolo Bagnasco e Mary Merolla. La fisarmonica di Paolo Bagnasco, la voce di Mary Merolla con Donne Italiane e poi a seguire un cha-cha-cha dal titolo Splash.

Splash, erano Mary Merolla con Paolo Bagnasco. Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Ci ascoltiamo un grande classico di Franco Bergamini, Mani in alto, e con queste note noi vi salutiamo. Io perlomeno vi saluto, vi do l'appuntamento domani, ma i nostri programmi continuano, mi raccomando, non perdeteli. Ciao a tutti i simpatici italiani, a domani.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi e Mosca ha accettato di fare altrettanto. L'annuncio è del presidente americano Trump. Intanto anche il segretario generale della NATO Rutte condanna l'attacco russo a un treno sul quale erano presenti diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano, Fabrizio Saggio. Incidente sul lavoro a Ostia, sul litorale romano, vittima un operaio edile di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere edile. Un collega dell'uomo è rimasto ferito, i due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Indagano i carabinieri della compagnia di Ostia e gli ispettori del lavoro.
4: L'economia.
3: Chiusura pesante per Piazza Affari che dopo le tensioni internazionali e in particolare per la situazione nello Yemen hanno fatto andare alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Milano ha lasciato sul terreno l'1,68%, spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono benzina e diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattora, i massimi da quasi 4 anni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il ministro degli esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'AI e i loro appelli per rallentare lo sviluppo delle nuove tecnologie sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente Trump. I medici di medicina generale convenzionati del sindacato Medici Italiani scioperano il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case di comunità. Previste manifestazioni e assemblee in diverse città, tra cui Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli e Pescara. E ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
5: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Marco Mancini. L'escalation sul Mar Rosso e l'apertura del fronte yemenita della guerra fa schizzare i prezzi del petrolio e del gas. Intanto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni avverte su una nuova emergenza umanitaria. Sono oltre 90.000 gli sfollati in fuga dallo Yemen. Alessio Galea.
2: Giornata pesante per i mercati alle prese con le tensioni internazionali legate al Medio Oriente. Piazza Affari ha lasciato sul terreno l'1,68%, lo spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono la benzina e il diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro e vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam ha sfiorato gli 84 euro al megawattora, ai massimi da quasi 4 anni. A spingere le quotazioni degli energetici la chiusura di un oleodotto strategico che consentiva all'Arabia Saudita di esportare petrolio dopo il blocco di Hormuz e il rinvio dei colloqui diplomatici sul transito nello stretto marittimo. Intanto continua l'avanzata dei ribelli Houthi nel Mar Rosso che hanno dichiarato di avere conquistato altre isole strategiche. La scorsa settimana il gruppo filo-iraniano ha allargato il controllo della costa yemenita e di un'arteria vitale, lo stretto di Bab el-Mandeb. Allarmanti gli ultimi dati diffusi oggi dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, secondo cui oltre 93.000 persone sono state sfollate nello Yemen a causa del conflitto in corso.
1: L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi, Mosca ha accettato di fare altrettanto, lo ha annunciato il presidente americano Trump. Incidente sul lavoro ad Ostia, sul litorale romano, vittima un operaio di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere, un collega dell'uomo è rimasto ferito, i due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Dopo le fatiche di Champions in casa del Real Madrid, l'Inter di Chievu torna in campo contro l'Udinese. Il match del Meazza chiude la quarta giornata di campionato. Alla vigilia il tecnico ribadisce l'obiettivo dei nerazzurri e si dice soddisfatto dei suoi nonostante il KO del Bernabeu. Lorenzo Villanetti.
3: In Serie A 3 vittorie su 3, di cui una contro il Napoli. In Champions una grande prestazione in casa del Real di Mourinho, macchiata dai pasticci difensivi che hanno portato al definitivo KO. Un avvio positivo per l'Inter di Chievu che contro l'Udinese potrebbe tornare in vetta alla classifica facendo 4-4. Nonostante sia ancora troppo presto per fare bilanci, il mister nerazzurro si ritiene soddisfatto e in conferenza non perde l'occasione per ribadire le ambizioni del suo gruppo.
4: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. È presto dare dei giudizi.
3: Rispetto alla gara del Bernabeu tornano Akanji e Stones in difesa, mentre accanto a Lautaro dovrebbe agire più Esposito. Dall'altra parte Runjajc si affida a Davis in avanti, mentre in difesa non può contare sull'infortunato Solé. Obiettivo per i friulani ripetere il 2-1 della scorsa stagione, primo dei due risultati negativi dell'Inter arrivati lo scorso anno al Meazza. Calcio d'inizio alle 20:45, arbitra Pairetto.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Una nuova espansione dell'anticiclone africano sull'Europa occidentale, in parte anche sull'Italia, nel corso dei prossimi giorni sarà responsabile di un nuovo aumento generalizzato delle temperature appena tornate nelle medie del periodo. Il rialzo non sarà eccessivo, ma su diverse zone si raggiungeranno i 30 gradi. Martedì, lieve ulteriore aumento soprattutto al centro, con un sopramedia anche sull'Adriatico. Altrove valori poco diversi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Walter Losi, dall'album Rondò, Tango nel vento.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: via il cuore fa bum bum.
1: Su Radio Liscio le orchestre suonano anche dal vivo. Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Grazie, vogliamo rassicurare tutti, le facciamo tutte stasera, ma tutte. E adesso, pronti da baciare, poi faccio il girettino e poi dire tutto il resto. Vai, andiamo. Gianluca, stringimi la baciata, vai.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio.

0: Luca.
1: Grazie. Grazie.
0: Bravo. E allora vogliamo fare tanti auguri di buon compleanno a Katia, giusto?
2: Giusto, giusto.
0: Katia, dove sei Katia? Auguri,
2: via.
0: Auguri da tutta la compagnia e tutti quanti noi. Adesso facciamo mezzo girettino. Dai, certo. Vogliamo contentare tutti.

0: bravi, la mazurka, beh, ci vuole. Allora, vamos.
1: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno simpatici italiani, inizia la nostra ora quotidiana con i grandi successi del passato, il nostro archivio musicale che andiamo a rispolverare insieme. Oggi partiamo con due pezzi da 90, ci interpreta Athos Bassissi, Il Carnevale di Venezia e Creola. Buon ascolto!

Reola, la fisarmonica era quella di Athos Bassissi. Arriva Armando Savini con i prossimi due brani in programma, La mia ragazza e La bella di Torriglia.

dopo Armando Savini arriva Franco Bastelli, Vieni a vedere il mio paese. E a seguire un brano interpretato insieme a Ruggero Scandiuzzi, Bella italiana.

Bella Italiana, le voci erano quelle inconfondibili di Franco Bastelli e Ruggero Scandiuzzi. Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, la nostra ora quotidiana con i grandi successi di sempre, del liscio, della tradizione popolare e delle grandi orchestre italiane. Castellina Pasi con i prossimi due brani, Tutto per ballare, Adios Signora e Campagnolo.

E dopo aver ballato con Castellina Pasi, ci trasferiamo allo Sparone Folk Festival, edizione 2025, da cui abbiamo tratto questi due pezzi delle nostre valli. 10 anni fa e Stornellante Vagabondo.

Tornellante vagabondo in questa interpretazione particolare delle nostre valli, tratto dallo Sparone Folk Festival 2025. E adesso arrivano Renzo e Luana, così speciale e manda a quel paese.

E manda a quel paese erano Renzo e Luana. Siamo quasi arrivati al termine, ma abbiamo ancora spazio per qualche brano. I prossimi due pezzi ce li interpretano Paolo Bagnasco e Mary Merolla. La fisarmonica di Paolo Bagnasco, la voce di Mary Merolla con Donne Italiane e poi a seguire un cia cia cia dal titolo Splash.

Plush erano Mary Merolla con Paolo Bagnasco. Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Ci ascoltiamo un grande classico di Franco Bergamini, Mani in alto. E con queste note noi vi salutiamo. Io perlomeno vi saluto, vi do l'appuntamento domani. Ma i nostri programmi continuano. Mi raccomando, non perdeteli. Ciao a tutti, simpatici italiani. A domani.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

bella gente! Come va? Buon lunedì! Inizia la settimana, il giorno più triste della settimana di solito. Oggi ricominciano un sacco di scuole, oggi si ritorna al lavoro, oggi è lunedì 14 settembre e grandi novità anche per Canzoni Senza Frontiere, quindi per me, per Radio Liscio in generale. Chi segue Prima Antenna TV avrà visto già che questa mattina dalle 10 c'era in onda in simultanea su Radio Liscio e su Prima Antenna TV in Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria il Wilmermodat con il Cinghia, doppio lavoro, stamattina doppio lavoro, fa la regia al Wilmer e poi fa la regia a me, per questo si comincerà a sbadigliare, a dire che è stanco, mi fanno cominciare presto la mattina, non sono abituato, cominceranno le lamentele del lunedì che vanno avanti fino al venerdì, poi sabato e domenica no, è più arzillo, più divertito perché anche lui è in pausa. Quali sono le novità? Si sa che una volta c'era la trasmissione dell'estate, non so se ve la ricordate, si chiamava Giochi Senza Frontiere per quanto riguardava la televisione, non c'è più la trasmissione dell'estate, adesso d'estate si va con le repliche. Si va con le repliche su tutte le televisioni perché si viene gestiti dai pubblicitari, sono i pubblicitari che dicono periodo calmo, non, le pubblicità si vendono a meno, ce ne sono meno e quindi anche i produttori televisivi, seguiti un po' anche da quelli radio, diminuiscono i prezzi, perché quando i prezzi degli spot televisivi arrivano a costare come quelli delle radio, anche quelli delle radio devono abbassare. Quindi l'estate è diventata un po', non dico una terra di nessuno, ma una terra di relax. Quando riparte tutto? Riparte tutto a metà settembre. E oggi è lunedì 14 di settembre, quindi siamo a metà settembre. E allora ecco che c'è il rinnovamento. Partono i nuovi palinsesti, partono le nuove trasmissioni, vengono ringiovanite o ristrutturate le trasmissioni in modo che si adeguino a quelli che sono i desiderata del pubblico e quindi quello che succede anche per noi, Canzoni Senza Frontiere. Cosa succede? Che da oggi si rafforza la collaborazione con Prima Antenna TV qui nel profondo nord-ovest, quindi da oggi il Wilmer è in onda anche lui in simultanea con Radio Liscio e Prima Antenna TV. Io ci sono come sempre dalle 11 alle 12, ma da oggi rullo di tamburi va in onda anche la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, quella che sapete che Canzoni Senza Frontiere va in onda dalle 11 alle 13 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Bene, la seconda ora, che non era mai andata in onda in televisione su Prima Antenna, da oggi va in onda anche su Prima Antenna TV in differita dalle 17 alle 18, che tra le altre cose mi ha detto il Supremo cambia il pubblico, per cui ci sarà anche un pubblico nuovo che ci guarda, perché quelli che guardano dalle 17 alle 18 non sono gli stessi che guardano dalle 11 alle 12. Insomma, staremo a vedere. Da oggi, lunedì 14 settembre, un'ulteriore evoluzione di Radio Liscio e della sua collaborazione con Prima Antenna TV. Non dimentichiamoci che ci ritrasmette anche il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, provincia veneta di Belluno e non solo, ce ne sono anche altre di regioni, ma queste sono le principali. Allora, siamo pronti a cominciare? Il numero di telefono per mettersi in contatto con me, e vedo che c'è già un messaggio, è il 331-335-6565. Oggi vince Paolo di Genova, il primo che riesce a mandarci un messaggio, ma io parto con il primo brano di oggi. Tu vida en mi vida, la tua vita nella mia vita, di Roberto Polisano.
Cuba.

io sono stato tre volte a Cuba e tutte queste bellezze di macchine e di donne le ho ammirate da vicino. Mi sono fatto due volte tutta la passeggiata, che è lunga 8 km a piedi, a La Habana. Allora, tra le altre cose, in questo momento con l'embargo americano hanno tutte queste macchine degli anni 50, bellissime da vedere perché le tengono proprio come nuove, hanno quelle e hanno quelle, però non hanno i soldi per mettere dentro la benzina perché non hanno petrolio, non hanno benzina perché c'è l'embargo, c'è questa litigata, Trump ha stretto ancora di più i cordoni della borsa, per cui Cuba è in grossa difficoltà anche con i medicinali, e quella è una cosa che non ha senso, perché puoi fare l'embargo sui mezzi di consumo ma i medicinali, cioè la gente non bisogna toccarla. Poi parleremo dell'intelligenza artificiale. Allora, fanno la gara, vi stavo dicendo, perché arriva per primo a mandarmi il messaggio. Oggi ha vinto Paolo di Genova, mentre Max di Ozzano in provincia di Bologna è arrivato secondo, è arrivato subito dopo. Mi sembra che fanno la gara chi arriva primo. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso, Cinghia, Paolo da Genova, mi fate compagnia? Se no penso all'operazione. Sì, perché quando è il 17 è giovedì va a farsi operare il Paolo di Genova. Dai Paolo, che poi starai meglio. Mettimi una canzone, ti chiedo Ettore. Cinghia, la canzone Vorrei sentire sempre, cantata da Gabriella Ferri. Grazie.

Grazie e buona giornata. Prima antenna di certo no, perché Prima Antenna va prevalentemente in Piemonte e Liguria e una parte di Valle d'Aosta. In Piemonte con il canale 14 del digitale terrestre, in Liguria con il canale 79.79 sempre del digitale terrestre. Però non so se Teleantenna si vede in Umbria, adesso me lo dirà il Supremo, è lui che gestisce tutte queste cose, le tecnologie, le frequenze, le televisioni che ci ritrasmettono e tutt'altro. Quindi si vede in Umbria Teleantenna Supremo, fammelo sapere. Ciao Ettore Cinghia, buon inizio di settimana, un saluto a Isabella di Roma da Graziella da Verniasco. Ormai adoperano Canzoni Senza Frontiere per salutarsi, è bello che sia così. Emily oggi ha cominciato la scuola, mi ha detto di salutare tutti, sì, anche il mio nipotino Edo oggi ha cominciato l'ultimo anno di asilo. Sta diventando un gigante, per cui è partito, non era molto convinto, ma poi quando è dentro si abitua. Allora, eravamo ad una richiesta sempre di Paolo di Genova, che ci aveva chiesto un amore così grande, una canzone del 1984, era stata scritta prima, era stata interpretata da Mario Del Monaco, ma poi Claudio Villo la prese, la fece sua e la presentò in una memorabile esibizione fuori gara al Festival di Sanremo del 1984. Eccola qui, per Paolo di Genova, Un amore così grande, Claudio Villo.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Dalla Peschiera. L'energia
2: è quella giusta.
1: Però, ma tu, Marco.

0: però.
1: Buonasera.
0: Però, ma tu, era il primo brano della Peschiera di Marco e Alice. A proposito, la Peschiera riprende anche lei questa settimana, da sabato prossimo, sabato 19, le trasmissioni in diretta con Radio Liscio. Quindi sabato sera ci sarà l'orchestra di Renato Tagliani e ricominciano le dirette su Prima Antenna TV e su Radio Liscio dalle 21.30 circa fino alla fine, 1:30. Qui stavo guardando che c'erano un centinaio di coppie. È talmente grande la pista della Peschiera che quando ci sono un centinaio di coppie che stanno ballando sembra vuota. Io ho provato a vedere 200-300 coppie che stanno ballando, quindi vuol dire 400-600 persone che stanno ballando in simultanea, anche di più, mi sta dicendo il cinghia nelle orecchie, in Peschiera quando ci sono i momenti di moltitudine. Allora, siamo al secondo vintage di oggi, la canzone più famosa dei Corvi. I Corvi era un gruppo beat degli anni 60 che ebbe il suo più grande successo con questa Un ragazzo di strada del 1966, che era la versione italiana, la cover di I Am No Miracle Worker, che era cantata dai Bronx, che era un complesso americano che poi confluiranno in un altro complesso. Vabbè, comunque, canzone del 1966 con la quale partecipano al Cantagiro con grande successo. Racconta la storia di un ragazzo che si autodefinisce un ragazzo di strada e che respinge una ragazza perché appartenente ad un'altra classe sociale. Le dice: non sono, tu ti prendi gioco di me, lasciami in pace, perché tu sei di un'altra classe sociale, non possiamo andare d'accordo. Un ragazzo di strada, I Corvi, 1966.

Era un ragazzo di strada dei Corvi. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita, lo so che ci sei sempre. Ciao Radio Liscio, quando riprendete le dirette del sabato sera? Ciao da Elvio, ma mi ascoltate quando parlo? L'ho appena detto, ricomincia questo sabato 19 di settembre con l'orchestra di Renato Tagliani, ripartono le dirette di Radio Liscio di Prima Antenna dalla Peschiera di Valdengo. Pietro Galassi ed Aurora Codazzi, scusami. Quando c'era quel film famoso che amare vuol dire non dover mai dire mi spiace, famoso, pieno di lacrime, di wow, tutti i film molto emotivo, amare vuol dire non dover mai dire mi spiace, che poi equivale a scusami, la stessa roba, amare vuol dire non dover mai dire scusami, quello non è vero, perché qualche volta scusami bisognerebbe saperlo dire. Pietro Galassi e sua figlia, non si dovrebbe dire, ma... Ah no, Pietro Galassi non è sua figlia, è quello... Pietro Galassi è quello che canta con...

Scusami, era Pietro Galassi ed Aurora Codazzi. Come si vive una diretta come questa di Canzoni Senza Frontiere con una moglie che è di là, che ascolta e guarda in cucina la trasmissione? Io cito il nipotino, perché oggi comincia la scuola, arriva qui come una vipera, ma se citi uno non puoi non citare le altre, e devi citare anche le altre nipotine, se no ci restano male. Io cerco di spiegare, ma hai ascoltato quello che ho detto? Ho citato il nipotino perché oggi lui comincia la scuola, l'ultima di asilo, devi citare anche le altre, se no non ti porto il caffè. Ecco, i ricatti subito, no? Queste qui sono cose di famiglia, non ridere cinghia, tu fai lo scapolo e sti problemi qui non ce li hai. Allora sì, anche Cecilia e Vittoria sono andate a scuola, ma loro hanno cominciato mercoledì, lui cominciava oggi, per quello che è stato citato oggi, perché era un discorso conseguenziale su molti che cominciano le scuole oggi, perché molti cominciano le scuole oggi, molti le hanno cominciate la settimana scorsa, perché le varie scuole hanno deciso di recuperare dei giorni per riuscire ad incastrarli, a fare dei ponti, visto che in quest'anno scolastico di ponti ce ne saranno meno, perché le grandi festività capitano tutte di sabato e domenica. Diventa una cosa difficilissima. Allora, siamo a Mare Dentro, nella Marianna Lanteri. Lei è brava e bella, vai Marianna, vai, anche lei è sposata.

Era Mare Dentro di Marianna Lanteri. Adesso ne vedremo sempre di più di questi filmati fatti con l'intelligenza artificiale. Vi ricordate cosa ho detto la settimana scorsa sull'intelligenza artificiale, che a me fa molta paura? Oggi tutti i giornali ne parlano, perché addirittura i mega dirigenti, gli amministratori delegati delle più grandi aziende mondiali che si occupano di intelligenza artificiale cominciano a dire: stiamoci attenti, perché rischiamo che ci scappi di mano. Qualcuno comincia a pensare ad un interruttore con il quale poterla spegnere, e Trump dice: no, si va avanti, perché chi arriva, noi siamo avanti rispetto ai cinesi, che sono quelli più pericolosi, ma andiamo avanti perché chi riuscirà a dominare l'intelligenza artificiale sarà quello che dominerà il mondo. Sì, e se poi sarà l'intelligenza artificiale a dominare il mondo, perché qualcuno dice addirittura in un decennio l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a far fuori l'umanità. Ragazzi, un decennio sono 10 anni, dura niente. Io vedo la nipotina, ha compiuto 10 anni la settimana scorsa, Vittoria, e sembra nata 2 mesi fa. Quindi 10 anni volano. Allora non facciamo sciocchezze per voglia di potere, di onnipotenza e di onniscienza, perché poi ci sono quelli che no, io voglio arrivare comunque a comandare il mondo, e poi ci resti dentro anche tu. Se sono preoccupati quelli che stanno gestendo le alte sfere dell'intelligenza artificiale, dicono: no, siamo noi che la stiamo facendo, ma siamo preoccupati, e siamo ancora più preoccupati noi. Quindi ragazzi, se vogliamo a tutti i costi farci del male, perché si sa che l'uomo è anche molto, la razza umana è anche molto masochista. Allora, Tu e così sia, di Franco Simone, del 1976, era tratta dall'album Il poeta e la chitarra. Tu e così sia arrivò fino al 4° posto della hit parade, quindi uno dei brani più significativi di Franco Simone, 3° vintage di oggi.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Sette giorni.

Sette notti, Matteo Tarantino con Bella Fanciulla accanto. Buongiorno Ettore, un saluto per te, Diana, a tutti, a Graziella, a Emily che è andata a scuola. Grazie per i saluti, un bacione per nonna e nipote Isabella da Roma. Buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Proseguono i messaggi sul 331-335-6565 mentre siamo arrivati al primo vintage di oggi, adorato dal Cinghia e dal Supremo. Amano queste canzoni, è una di quelle nuove che sono entrate nell'ultimissima classifica delle 200 canzoni più belle di sempre secondo la rivista Rolling Stone. È al 190esimo posto. Si intitola Fuck the Police della NWA. Il gruppo è l'NWA e tradotto diventa al diavolo la polizia, polizia va a quel paese. Cioè, tradotto letteralmente sarebbe la polizia. Fuck the police, gli NWA, 190esimi nella classifica delle canzoni più belle di sempre. Il Cinghia l'adora, si è alzato e è andato via.

È arrivato di qui anche la dolce metà a dire: ma questa è una canzone che hai messo tu? No, non l'ho messa io, è un vinile di Casandella e fa parte delle 200 canzoni più belle di sempre secondo la rivista Rolling Stone. Non l'ho messa io, l'hanno messa loro in classifica al 190° posto. Dopodiché mi ha messo la sua espressione migliore, che è stata quindi si equipara al Cinghia e al Supremo come gusto la dolce metà, per cui va bene, come si dice, soprassediamo. Non saluto Prima Antenna TV, perché sappiatelo, Prima Antenna TV da oggi ritrasmette anche la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, però la manda in onda dalle 17 alle 18, quindi per il momento li saluto adesso, ma non per dopo, per oggi pomeriggio, e mando in onda La Caffettiera, che piace tanto ai bambini, dai. La Caffettiera è stata realizzata da Paolo Tarantino come musica, canzone, eccetera eccetera, ma il videoclip è stata filmata con l'ausilio del mio regista Marco Sasso, detto il Cinghia, perché è lui che ha fatto tutta l'animazione con il Ciuf Ciuf. Vai con La Caffettiera.

0: Din don, din don, è finita perfetta la caffettiera di Paolo Tarantino. Din don, è mezzogiorno di oggi, 14 di settembre 2026, lunedì, quindi spazio alle reclame, alle news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

seconda ora di oggi di Canzoni Senza Frontiere. Oggi è il 14 di settembre 2026, è il 257esimo giorno dell'anno, ne mancano 108 a fine anno, è Sant'Alberto ed è la giornata mondiale della dermatite atopica. Che cos'è la dermatite atopica? È una malattia di cui soffrono milioni di persone al mondo, che fa grattare, prude, per cui la si gratta e non si dovrebbe grattare perché lascia delle lacerazioni e deve essere curata per non riempirsi la pelle di non dico di bolle, ma di croste di tutti i tipi. Quindi resistete, andate a farvela curare dove potete farvela curare, perché ci sono dei paesi dove purtroppo non ci si può andare neanche a far curare la dermatite atopica, vuoi perché non ci sono abbastanza medici, vuoi perché la gente è abituata a soffrire, vuoi perché sono zone di povertà e che uno quando ha qualche cosa se la sopporta e basta, sopporta e basta. Va bene, seconda ora anche per Prima Antenna, da oggi la novità: Prima Antenna ritrasmette anche questa seconda ora in momento cruciale, che è quello dalle 17 alle 18 tutti i giorni nel pomeriggio, dal lunedì al venerdì. La seconda ora di Canzoni Senza Frontiere va in onda anche su Prima Antenna, sul canale 14 del digitale terrestre in Piemonte e in parte della Valle d'Aosta, e sul 79.79 sempre del digitale terrestre in Liguria. E il primo brano di oggi parte con la donna che ispira i sogni, diciamo così, erotici del nostro Cinghia, la Sofia. L'ascoltiamo come front woman di Come Quando Fuori Piove della Suonami Band.

Ed è come quando fuori piove. Cuori, quadri, fiori, picche, che sarebbe la frase come quando fuori piove, per ricordarsi l'ordine in cui disporre le carte da gioco. Come quando fuori piove, cuori, quadri, fiori, picche. Ed era la Suonami Band con l'ineffabile, sensuale Sofia come frontwoman. Ciao Ettore, messaggio al 331-335-6565. Non sapevo che in Francia le radio dovessero trasmettere una certa quota di canzoni in lingua francese, quindi niente brani in inglese 24 ore su 24. Qual era la regola a Radio Monte Carlo? Un saluto a tutti, Silvano di Busto Arsizio. Allora, la regola di Radio Monte Carlo era ABCA. Veniva fatta su quattro canzoni, un italiano, una francese, una inglese e un'altra italiana. Questa era il quartetto di musica nell'ordine in cui doveva essere mandato, ed è sempre stata la regola, almeno fino a quando non ci sono stato io nel 1978, della messa in onda delle canzoni di Radio Monte Carlo. Soddisfatto Silvano? E allora andiamo avanti con il vintage di oggi, che è il quarto vintage di oggi. I Pooh hanno partecipato una sola volta al Festival di Sanremo, quando nel 1990, e presentarono una canzone, Uomini Soli. La particolarità di quel Festival di Sanremo era che c'erano le canzoni italiane e poi dovevano essere cantate in inglese da star internazionali. E allora, in italiano la canzone era Uomini Soli, il titolo inglese era Angel of the Night, Angelo della Notte, e la cantava Dee Dee Bridgewater.

ma i Pooh cantavano la loro in italiano, che era Uomini Solo. Vengono, partecipano per la prima volta e poi non verranno mai più a Paesi di Sanremo e vincono il Festival di Sanremo con questa Uomini Soli. Siamo nel 1990, i Pooh.

Uomini soli erano i Pooh. Nel 1990 con questa canzone vinsero Sanremo. Intanto Silvano mi dice: soddisfattissimo, grazie, sono incuriosito dal dietro le quinte ed è sempre un piacere ascoltarti. Grazie, ciao Silvano, ciao Silvano, ciao virgola Silvano, dice lui, ciao Silvano, tutto attaccato, dico io. Allora, siamo a Canzoni senza frontiere, Autumn Edition, perché l'autunno meteorologico è cominciato il primo di settembre. Diciamo che il tempo prevede dopodomani, mercoledì. Intanto la cosa bella qui nel profondo nord-ovest dove vivo io, nel cuore del Monferrato, le temperature

a partire dalla sera. Allora, intanto noi andiamo avanti tranquilli con le nostre musiche. Prima scaletta della settimana, oggi lunedì 14 di settembre. Made in Italy, quante cose ci sono fatte in Italia che girano per il mondo e che sono apprezzate, perché dite quello che volete, ma quello che facciamo noi nella moda, nel mangiare, nell'automotive, nell'automobile, nella linea, nel gusto, retaggio della cultura che ci segue da secoli, secoli e secoli. Il Made in Italy in tutto il mondo è apprezzato ed ammirato, così come quello che ci canta adesso Diego Zamboni.

0: Non fumate, non fumate.
1: Sì, maestro, ma Giada dice anche la gomma ti può aiutare. Qui non si chiama gomma.
2: Come si chiama, Walter?
1: Si chiama cicles.
2: Ah, davvero?
1: Sì.
2: Allora adesso lo imparo.
1: In Piemonte cicles.

0: Non fumare.
1: Grazie.
2: Non fumare, era Franco Bagutti e la sua orchestra. Parliamo dei nati e dei morti di oggi, 14 di settembre. Nasce Giovanni Borghi, grande industriale italiano, si inventò la Ignis. E io me lo ricordo perché a Monte Carlo, quando io ci vivevo, inizio anni 70, lui era un abituè del casinò, lui e la figlia. E mi ricordo una serata, perché d'estate il casinò veniva spostato giù alla spiaggia, di fianco alla spiaggia della Rotò. E c'era quindi il casinò su di sopra nella piazza solita e giù da basso, e quella sera Giovanni Borghi con sua figlia, stiamo parlando del 1970, perse in un'ora e mezza 200 milioni di lire, che all'epoca era una cifra spropositata. E mi ricordo lui che si alza, uè che sera, per lui parlava solo dialetto, uè che serata DM, disse, cameriere, un gelato al cioccolato. Cioè, dopo che aveva perso 200 milioni di lire, si soddisfece con un buon gelato al cioccolato. Era un grande. Franco Califano è morto il 14, è nato il 14, è morto, sì, è anche morto nel 2013, ma è nato il 14 di settembre del 1938. Pietro Germi, grande regista italiano, il ferroviere, divorzio all'italiana, doveva fare Amici miei, invece poi è morto e quindi l'ha fatto Monicelli. Pietro Germi era nato il 14 di settembre del 1914. Sam Neill, attore britannico, era irlandese, che i film, come lo ricordo, Caccia all'Ottobre Rosso con Sean Connery, era anche lui sul sommergibile russo, e poi Jurassic Park. Jurassic Park è stato il professore che arriva in mezzo ai dinosauri. Renzo Piano, dunque, era nato nel 1947, Sam Neill, ed è morto nel 2000, l'anno scorso, no, quest'anno, nel luglio di quest'anno, 2026. Renzo Piano, vabbè, un grande, un architetto che ci viene riconosciuto fra i numeri uno in assoluto del mondo, non solo perché ha rifatto in un anno velocemente e in modo molto stabile il ponte Morandi. E poi è nato, perché tuttora vivo, Renzo Piano, nel 1937. Nel 1983 nasceva, il 14 di settembre, Amy Winehouse, purtroppo è morta dopo una vita abbastanza intensa e piena di vicissitudini, soprattutto con alcol e droga. Chi è morto il 14 di settembre? Niente popò sul Totò di meno che Dante Alighieri. La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, furbendo la capelli del che li avea di retroguasto. Poi cominciò, tu vuoi che i novelli, posso andare avanti fino alla fine, perché una volta ce le facevano studiare a memoria. Grace Kelly è morta nel 1982 in un incidente d'auto con sua figlia è riuscita a uscire dalla macchina senza problemi, lei invece è morta poche ore dopo all'ospedale di Monte Carlo. Giuni Russo, una voce incredibile, è morta nel 2004, giovanissima, questa voce meravigliosa che è stata apprezzata per due decenni almeno nell'ambito della musica italiana. E poi nel 2009, il 14 di settembre, è morto Patrick Swayze. Patrick Swayze è stato l'eroe di Dirty Dancing, Balli Proibiti, e Ghost ha fatto piangere decine di milioni di persone nel mondo. Bene, siamo al secondo ed ultimo vinile di Casa Andenna di oggi. Space Oddity di David Bowie. Allora, Space Oddity è 189esimo nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, secondo la classifica della rivista Rolling Stone del 2024. Stranezza dello spazio, Space Oddity di David Bowie. Pensate che è stata cantata dal comandante e colonnello della Expedition 35, Chris Hadfield, che ha intonato la canzone a bordo della Stazione Spaziale Internazionale con il testo in parte modificato prima di rientrare sulla Terra. È Space Oddity del 1969, grazie moglie per il caffè, vinili di Casandenna, David Bowie.

È stato il brano più venduto nel Regno Unito di David Bowie, questa Space Oddity, nel 1969. E andiamo con Castellina Pasi, che è sempre molto, come dire, romantico e invita alle gioie dell'amore. Difatti è la stagione dell'amore. L'autunno, sì, potrebbe essere una stagione dell'amore, la stagione delle castagne, dei funghi, dei tartufi, delle foglie che cadono e anche di un rilancio dell'amore, dei nuovi amori. Dopo quelli dell'estate ci sono quelli dell'autunno.

La stagione dell'amore era Pamela, la front woman di Castellina Pasi, mentre siamo al quinto vintage di oggi, i miei giorni felici, la storia dei miei giorni felici. Allora, aspetta che sono ancora su Space Oddity, i miei giorni felici è Santino Rocchetti che la canta e che è il secondo singolo di un gruppo statunitense, Wes and the Iredales, pubblicato nel 1967. Poi lo riprende Santino Rocchetti 10 anni dopo come lato B del singolo Amado Mio. La canta, grande successo benché siano passati 10 anni, e noi ci ascoltiamo quella versione, quella di Santino Rocchetti, che sarà fra gli ospiti del Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80 a Luino il 10 di ottobre, quindi comincia a mancare poco tempo, cosa mancano? 26 giorni. Sì, lo presento io con Elisabetta Bibiani. È stato un grande successo, è la terza edizione quest'anno. Ci sarà anche lui, che è del 46, quindi un coscritto. Santino Rocchetti, brano del 1977, I miei giorni.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Questa proprio non me la ricordo. La messa il mio programmatore, grande conoscitore di canzoni italiane, Quando fa notte di Mister Domenico. Oh, non si può conoscere tutto nella vita.

Era Quando fa notte di Mister Domenico e siamo al cinecalendario. Qual è il film abbinato a oggi, 14 di settembre? Ebbene, il film è Ragazze interrotte del 1999 con Winona Ryder e Angelina Jolie. Ragazze interrotte esplora con sensibilità e profondità il tema della salute mentale, affrontando il difficile percorso di chi si trova ai margini della cosiddetta normalità. Ambientato alla fine degli anni 60, racconta la storia di una giovane donna, Susanna, che viene ricoverata in un ospedale psichiatrico dopo un tentato suicidio. Lì entra in contatto con altre ragazze che convivono con disturbi mentali, tra cui Lisa, figura carismatica e disturbante. Durante il suo soggiorno in ospedale, Susanna vede alla televisione la lotteria per il reclutamento di nuovi soldati da mandare in Vietnam. Il primo numero pescato, e questo è uguale alla realtà storica, è il 258. Il 258 doveva essere il giorno dell'anno, che siccome il 68 era un anno bisestile, il 258 era il 258esimo giorno dell'anno ed era il 14 di settembre. Oggi io vi ho appena detto che è il 257esimo giorno dell'anno, ma perché quest'anno non è un anno bisestile. Siccome il 68 era un anno bisestile, c'era il 29 di febbraio, va avanti di un giorno, il 258 è il 14 di settembre. Allora, venivano arruolati tutti quelli che erano nati il 14 di settembre, che erano in età di arruolamento. Uno che conosco, dice Susanna, va sotto le armi, in riferimento a Toby, un ragazzo nato quel giorno con cui Susanna si frequentava. Allora, 14 di settembre per questo motivo, che viene abbinato, Ragazze interrotte, con la giornata di oggi, che adesso prosegue con il sesto ed ultimo vintage di oggi, che è Evviva del 2023, una canzone di Gianni Morandi e Jovanotti insieme, più Gianni Morandi che Jovanotti.

Evviva Gianni Morandi e Jovanotti! Una bella differenza di altezza fra i due. Allora, notizie di famiglia. Mi piace perché mia figlia chiede a suo fratello: com'è andata la prima mattina di scuola di Edo, il nipotino? Entrati, 4 anni e mezzo, 30 secondi di scena dove si nascondeva dalle maestre e poi potete andare a casa. E la sorella dice: genio. E il fratello: addirittura sono andato a dargli un bacione prima di andare via e mi ha detto: papà, non vedi che sto giocando? Il famoso non rompere le scatole. Il padre commenta: piccola carogna. Va bene, accade oggi un 14 di settembre nel 1224, secondo la tradizione Francesco d'Assisi riceve le stimmate sul monte dell'Averna. 1812, l'esercito russo dà fuoco a Mosca per impedire che Napoleone la catturi, e lì fu la disfatta poi di Napoleone, che dovette tornare col freddo, la neve, perse quasi tutto l'esercito. 1886, brevettato il nastro della macchina da scrivere, che ormai non esiste più neanche quello perché si fa tutto in digitale. 1960, viene fondata l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, l'OPEC, che oggi fa fatica a influenzare il mercato del petrolio nel mondo, anche se aumenta o diminuisce la produzione, perché dipende da quanto poi ne arriva a chi ha bisogno di petrolio. 2003, l'ultima, la Svezia con un referendum rigetta l'adozione dell'euro. Da loro c'è ancora la corona svedese, mentre l'Estonia, sempre lo stesso giorno, 14 settembre 2003, con un referendum approva l'ingresso nell'Unione Europea. Va bene, ultimo brano di oggi, La Rustica di Paolo Bertoli, è uno strumentale, ascoltiamocelo, balliamocelo e concludiamo Canzoni Senza Frontiere di oggi con, per la prima volta, la seconda ora su Prima Antenna TV.

0: su questa polchetta del Paolo Bertoli, La Rustica, saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che oggi per la prima volta hanno avuto in video anche la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, mentre per tutti gli altri l'appuntamento è quello solito: domani martedì dalle 11 alle 13 con Canzoni Senza Frontiere. Grazie Cinghia come sempre per la collaborazione nella regia, grazie al programmatore supremo, da Ettore Andenna ciao, a domani, sigla.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.